Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino.

mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

africana, già fatto viaggio strana, speranza la fortuna, la già persa in da lui, pestata, arrestata, raind, sono stata, non è che chi mi assiste, la legge non esiste.

sulle sulle come un solo solo come stai a luna luna a sacella ma senza mostro suno suno sata pecche tarrue che sta buona buona una torcio posso secato a reccio non è costo di ballusa lusa ma scom-

potremmo poter. A sa scena male senza vostro su una. Torcio mossa che torreggia nel mio corso di ballusa. Scusa. Mesco mozzi, mesca fazza perché a me mi piace un blusa. Muovete.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.

Thank you.

Ciao a tutti, mi chiamo Matilde. La poesia che vado a leggere oggi si intitola Dora Marcus, è di Eugenio Montale e fu scritta tra il 1928 e il 39. Ora, questa poesia è per me meravigliosa e penso che sia un parere pienamente condivisibile. E ha una storia molto particolare che merita di essere conosciuta. Infatti, il poeta scrisse questa poesia per questa donna, senza neanche conoscerla, infatti la scrisse guardando l'immagine delle gambe della ragazza che gli era stata inviata dall'amico Bobby Bazlen. Questa ragazza era di origini ebraiche e Montale riuscì a dipingere la sua anima con una delicatezza, una profondità, con delle parole e delle immagini meravigliose. E per questo motivo io mi taccio e lascio che sia Eugenio Montale a parlare e l'anima della donna. Grazie.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh.

0: Miguel Sumi.
1: E ti non dice niente di ti, e ti non dice niente di ti, e ti non dice niente di ti, e ti dice niente a Miguel.
0: Miguel son sempre mi.
2: Bentornato Miguel, cosa porti ai miei bambini?
0: I biscotti mattutini.
3: Sì, il buongiorno si vede dal mattutino talmone, il biscotto della prima colazione, sempre fresco e friabile, come appena fatto dalla mamma. I mattutini talmone aiutano tutta la famiglia a cominciare bene la giornata. Per questo il buongiorno si vede dal mattutino.
2: Garantisce talmone.

0: Radio Talpa, semplicemente diversa, semplicemente unica.
1: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
2: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Cariviti di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Ammon Trio. Un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA. Ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
3: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
4: Jazz Train. Jazz Train

Un saluto, ben ritrovati sul Suono Jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, come sempre insieme in radio per circa 60 minuti. Cominciamo il nostro percorso in musica con un polistrumentista e cantautore afroamericano nato a Houston, Texas. Si chiama Billy Preston, ha suonato con i Beatles per un certo periodo. Lo ascoltiamo in apertura con Will It Go Round in Circles, Billy Preston.

E questa era After the Love's Gone, brano interpretato e portato al grande successo planetario dagli Earth, Wind and Fire nel 1979, però scritto da Bill Champlin, che lui stesso interpreta in questa sessione dal vivo, composto assieme ad altri due musicisti e produttori americani come Dave Foster e Jay Graydon. After the Love's Gone, Bill Champlin dal vivo.

Una canzone scritta da Pino Daniele, Anima, interpretata con Ornella Vanoni, estratto da un disco della stessa Ornella, patrimonio ormai della nostra cultura musicale italiana. Il titolo dell'album, uscito nel 2009, è Più di te, dove interpreta diverse canzoni scritte da molti artisti, registrati spesso in duetto. In questo disco molto importante che ha avuto un certo riscontro all'epoca, Ornella Vanoni, Pino Daniele, Anima. Just Rain fa un salto in Virginia e lì incontriamo una band bluegrass e gospel bianca, si chiamano The Churchmen, li ascoltiamo con questa loro Only Yours, The Churchmen.

Il pianoforte e la voce di Connie Harry, pianista, organista, arrangiatore e produttore afroamericano, ex membro degli Snarky Puppy, nato

a Brooklyn 40 anni fa. Questa è una sua versione molto gospel e soul di un classico dei Beatles come Yesterday, Corey Henry e il suo pianoforte. Il jazz classico con Rufus Wainwright e una sua rilettura di un brano famosissimo del tempo, siamo intorno agli anni 30, con Put It On The Ritz, Rufus Wainwright.

La cantante canadese Joni Mitchell, siamo intorno agli anni 70 con Woodstock, un brano dedicato al celebre festival rock del 1969, uno dei più importanti della storia della musica del Novecento. Tra l'altro Woodstock, brano ripreso anche dalla band di Crosby, Stills, Nash & Young in un disco altrettanto importante e fondamentale come Déjà Vu, dove è presente una loro versione particolare di Woodstock. Joni Mitchell, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Su Just Train siamo tornati agli anni 70 con un disco dei Grateful Dead, formazione statunitense, in bilico in questo caso fra bluegrass e folk, con Uncle John's Band, un brano inserito in un disco uscito all'epoca dal titolo Working Man's Dead, e adesso è ancora musica italiana con il jazz di un contrabbassista pugliese molto promettente, giovane, si chiama Mario Iannuzziello e lo ascoltiamo con un suo brano come The Fool, realizzato in collaborazione con il pianista americano Aaron Parks. Mario Iannuzziello, The Fool, brano dai forti toni cameristici con la presenza di strumenti ad arco.

0: La musica di qualità di un cantautore avellinese, si chiama Francesco Renna. Questo è un brano di qualche anno fa, come circostanze, che abbiamo ascoltato in radio su Just Rain per Francesco Renna, cantautore che in questo caso si muove tra blues rock e il folk italiano. Prossimi artisti in scaletta, la musica latina molto ritmica con Daniel Diaz e Jafet Murguia con questa La Zafra.
1: Que no te amedrentes, al sudor métele el diente pa' que te bendiga Dios.

una coppia di due straordinari percussionisti portoricani, Daniel Diaz con Jafet Morguia, questa era la Zafra. E così siamo giunti anche oggi in chiusura di trasmissione. Vi ricordo il mio contatto su Facebook se volete avere più info su questa trasmissione, Francesco Sciarretta Facebook, basta digitarlo sul motore di ricerca, dove è possibile anche ascoltare i podcast di questa trasmissione. E chiudiamo con una band vocale bianca americana, Home Free, con The Breakdown Medley, e l'appuntamento con me è per la settimana prossima, sempre stessa radio, stessa frequenza. Home Free, The Breakdown Medley.

0: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Cariviti di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Ammon Trio, un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA, ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
2: Radio Talpa, semplicemente diversa, semplicemente unica.
3: Sei all'ascolto di Avatar. Selection di musica, a tema, by Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Talpaz, dalla 8, fino alla 9. Ecco, per voi. Una selection di rock and roll music. Okay. Sorry for my Italian. Ma io sono solo an Avatar.
4: Bowery in New York City.
5: Welcome to CBGB's!

Hi ascoltato il rock and roll di Avatar. Musica, a thema, by Mr. Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Topaz, dalla 8 fino alla 9. Bye.

0: bentrovati, è il momento di Ora Musica, è il momento delle novità musicali indipendenti, anche oggi in radio attraverso questo nostro spazio che ci offre musica nuova, artisti nuovi e anche approfondimenti attraverso le nostre interviste. La nostra ospite oggi sarà Katia Zaia, ma partiamo subito con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1982. Blue

Oggi ad aprire una musica Sir Elton John con Blue Eyes, canzone che ha avuto un grande successo ed è stata anche colonna sonora di un'importante telenovela, perché allora si chiamavano telenovele. Adesso è il momento della novità, al primo ascolto, tra poco anche l'intervista, ma concentriamoci su Carlo Pesce che esce con il nuovo singolo Vado Via.

0: Intervista.
1: Oggi nello spazio interviste di Ora Musica c'è Katia Zaia, abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo e allora facciamo una chiacchierata direttamente con lei. Se ho capito bene si trova a Milano in questo momento, ciao Katia.
2: Sì, ciao, ciao a te e a tutti gli ascoltatori, sono a Milano, sì.
1: Ok, allora, Virale 2.0, questo è il tuo nuovo singolo, molto molto estivo, è proiettato
2: molto
1: all'estate.
2: Molto estivo, ballato. Insomma, è un remix perché avevo scritto la prima, naturalmente io sono cantautrice, quindi sono tutte canzoni inedite scritte da me.
1: Sì.
2: E praticamente io già avevo scritto Virale 2.0 perché ho fatto il remix, è molto più ballabile, più dance, quindi un'ondata fresca di musica e di vitalità che sicuramente verrà apprezzata quest'estate, ma anche un messaggio.
1: Infatti è lì che volevo arrivare,
2: sì.
1: Perché c'è questa spensieratezza musicale, però il messaggio è forte perché si rivolge un po' anche alle terre della Palestina, anche attraverso il video. Giusto.
2: Guarda, attraverso il video io ho voluto girarlo più a Cuba, che è un popolo che amo, che sta soffrendo tantissimo in questo momento.
1: Sì.
2: Ma lo stesso il mio messaggio è un'onda di bene e pace che sia virale, è rivolto anche alle terre della Palestina, del Libano, assolutamente, non soltanto perché in questo momento
1: sono tanti focolai.
2: Tanti focolai, capito? Quindi giustamente per me è molto importante che un artista si schieri e si faccia portavoce anche di queste cose, quindi che faccia divertire ma che riesca anche a ad attenzionare il pubblico su queste cose, perché a volte uno fa la canzone, le canzoncine, le canzonette, ma non mette il messaggio sociale. Invece noi che possiamo farlo, che abbiamo la parola di farlo, perché la parola è nostra e grazie a Dio quella non ce la leva nessuno, sono un artista indipendente proprio per questo, perché ho sempre voluto parlare in primis e quindi mi espongo anche su questo tema, ecco, quindi se per le terre di Gaza che sono state massacrate, per le terre del Libano che stanno reggendo, soffrendo, e per i vari attacchi inutili che si stanno facendo, ecco.
1: Mi sembra un messaggio bellissimo che sosteniamo a pieno e quindi adesso noi andremo ad ascoltare il tuo brano, invitando anche gli ascoltatori ad andare a vedere il video, perché lì dentro c'è proprio tutto quello che hai appena detto.
2: Sì,
1: tu. E allora
2: sì,
1: diamo le coordinate per raggiungere Katia Zaia anche attraverso i social.
2: Katia Zaia Real, e sono Katia Zaia Real anche su Spotify, Apple Store, Dazn, Amazon,
1: ovunque.
2: YouTube, dimenticavo, ovunque, sì, TikTok, perché comunque è virale anche un suo TikTok che è anche carino, ecco, abbiamo pensato anche ai bambini perché virale non ha età. Sia per grandi che per piccini, insomma, abbiamo pensato facciamolo anche il TikTok carino.
1: Virale 2.0 adesso qui a Ora Musica. Grazie a Katia Zaia per essere stata con noi.
2: Grazie a te, un bacio a tutti i nostri ascoltatori.

Katia Zaia, si chiama Virale 2.0, il suo nuovo singolo, ce lo ha raccontato oggi qui a Ora.

0: Radiotalpa.it è la musica che suona quando fuori c'è il silenzio.
1: Ora musica, le novità del giorno.
2: Cerco sempre di capirmi.

Anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica il nuovo singolo di Loren Cobalto è il titolo della canzone. Parliamo invece adesso di Cecilia La Rosa. Cecilia La Rosa prodotta da Piero Cassano, pilastro dei Mattia Bazar, nonché produttore di tantissimi artisti, in primis mi piace citare Eros Ramazzotti. In occasione dell'ultima edizione di Sanremo, Cecilia tra l'altro ha avuto un riconoscimento speciale da Sanremo Music Award come personalità che si è distinta nell'arco dello scorso anno. C'è questo nuovo singolo scritto proprio da Piero Cassano che si intitola Vivi.

voce particolare, quella di Cecilia La Rosa. Vivi è il titolo della sua canzone, qui in promozione Aura Musica. Spazio anche ad Alessio Simonini, Sarà, Sarà.

0: Sarà, sarà. Questo è il singolo di Alessio Simonini. Tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Stai ascoltando Radio Tag. Ma che brava. Oh, bravo.
2: Un saluto da Francesco e Andrea dei Picket Jacks, da Pistoia a Cattolica.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: In questo loro nuovo singolo che oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Grande musica d'autore oggi nel nostro angolo dei ricordi con Ivano Fossati, 1983, la musica che gira intorno.

Ivano Fossati, la musica che gira intorno oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, questo grande classico che poi è stato anche interpretato da Mia Martini. Torniamo alle nostre promozioni con Il prezzo del successo, c'è Susanna. Ah, vai.

A proposito di musica, Paolo Conte scrive che la vera musica è quella che sa far ridere e all'improvviso ti aiuta a piangere. Radio Talpa, il senso della musica.

0: Esplorazione infinita. Questo è il singolo di Alberto Damiani, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Tra poco un'altra novità al primo ascolto, per chiudere prima Giadi.
1: Nel mio sogno stanotte eravamo due, ora a casa mia non ho più cose tue.

Credere. Non ti sposo più, questa è la canzone di Giadi tra le novità della scorsa settimana, adesso qui a Ora Musica ad alta rotazione. Chiudiamo con l'ennesima novità al primo ascolto, il nuovo singolo di Gennaro Fasano.

0: ho scritto una canzone di Gennaro Fasano che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani e domenica nel suo formato weekend. Vi auguro di passare un buon fine settimana, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22:30 su Radio Talpa.

È vero che non vogliamo pagare la colpa di non avere colpe, che preferiamo morire piuttosto che abbassare la faccia. È vero, cerchiamo l'amore sempre nelle braccia sbagliate.

e siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi

0: Radiotalpa.it propone Talpando di chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio.
1: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Nelle azzurre sere d'estate andrò per i sentieri, punzecchiato dal grano, a pestare l'erba tenera. Trasognato, sentirò la sua frescura sotto i piedi e lascerò che il vento mi bagni il capo nudo. Io non parlerò, non penserò più a nulla, ma l'amore infinito mi salirà nell'anima e me ne andrò lontano, molto lontano, come uno zingaro. Nella natura, felice.

Ti adoro come la volta notturna del cielo, vaso ricolmo di tristezza, grande taciturna. E tanto più ti amo, amore, quanto tu mi sfuggi, ornamento delle mie notti, e sembri, con la tua ironia, accumulare le distanze che separano le mie braccia dalle immensità azzurre. E io mi avanzo all'attacco e mi arrampico all'assalto come una schiera di vermi su un cadavere. E amo ogni cosa di te, belva implacabile e crudele, perfino questa freddezza che ti fa più bene.

la notte viene col canto. La notte viene col canto prolungato del lessuolo. Semina le sue luci nella conca, sale per le pendici umide, trema un poco. La forza, in lunghi anni acquistata a soffrire, viene meno e la piccola scienza si disarma. Il sorriso virile non ha più la sua calma. Tu chi sei, che aspettavi invisibile, appostata a una svolta dell'età finché fosse la tua ora? Ti devo questo tempo di gratitudine ed altrettanto dolore. Ed ora inquietudine si insinua, penetra queste prime notti estive, invade il muro ancora caldo, segue il volo delle lucciole sulle aie, si inselva nelle viottole, ove a un tratto, nell'abbaglio dei fari, la lepre saetta. Cara, come ho potuto non intendere? La vita era sospesa, tutta, come questa veglia. C'è da piangere, a pensare come ho sciupato questa lunga attesa, con tante parole inadeguate, con tanti atti inconsulti, irreparabili. E ora ferito dico, non importa, purché il supplizio abbia fine. La salvezza sperata così non si conviene né a te né ad altri come te. La pace, se verrà, ti verrà per altre vie più lucide di questa, più sofferte, quando soffrire non ti parrà vano, che anche la pena esiste e deve vivere, trasformarsi in bene tuo ed altrui. La fede è in te, la fede è una persona. Questa canzone non ha più parole.

l'albatro. Talvolta, per distrarsi, l'agente d'equipaggio fa prigioniero un albatro, grande uccello dei mari, mentre segue indolente compagno di viaggio il veliero che scivola sopra gli abissi amari. L'hanno appena deposto sull'assito fatale e quel re dell'azzurro, goffo, con sforzi estremi si trascina. Pietose gli pendono ora l'ale candide giù dai fianchi, simili a stanchi remi. Poco fa così splendido il volatore, ed ecco, ora è brutto e ridicolo, fra la ciurmaglia ignava. Chi con la pipa accesa lo stuzzica sul becco, chi zoppicando irride l'infermo che volava. Anche il poeta, un albatro, dalle nubi egli sfida la tempesta e l'arciere nella sua corsa franca. Esule sulla terra, fra gli scherni e le strida, l'impacciano le grandi ali e maldestro arranca.

O mia poesia, salvami. Per venire a te scampo alle invitte braccia del demonio. Nel sogno bugiardo agguanta la mia gonna alla sua fiamma e io vorrei morire per i mille patimenti che mi infligge. Nulla vale la durata di una vita, ma se mi alzo e divoro con un urlo il mio tempo di respiro, lo faccio solo pensando alla tua sorte. Mia dolce, chiara, bella creatura, mia vita e morte, mia trionfale e aperta poesia che mi scaglia al profondo perché ti dia le risonanze nuove. E se torno dal chiuso dell'inferno, torno perché tu sei la primavera. Perché dunque rifiuti me, germoglio, casto germoglio.

Il rock non è arte, è il modo in cui parla la gente normale, Billy Idol. Rock, una delle mille voci di RadioTalpa.it.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

quello che c'è in me e soprattutto stanchezza. Non di questo o di quello, e neppure di tutto o di niente. Stanchezza, semplicemente, in sé stanchezza. La sottigliezza delle sensazioni inutili, le violenti passioni per nulla, gli amori intensi per ciò che si suppone in qualcuno. Tutte queste cose, queste, e ciò che manca in esse eternamente. Tutto ciò produce stanchezza. Questa stanchezza. Stanchezza. C'è senza dubbio chi ama l'infinito. C'è senza dubbio chi desidera l'impossibile. C'è senza dubbio chi non vuole niente. Tre tipi di idealisti. E io nessuno di questi. Perché io amo infinitamente il finito. Perché io desidero impossibilmente il possibile. Perché voglio tutto. O ancora di più, se può essere. O anche se non può essere. Il risultato? Per loro la vita, vissuta o sognata. Per loro il sogno sognato o vissuto. Per loro la media fra tutto o niente, cioè la vita. Per me solo una grande, una profonda e con quale felicità, in feconda stanchezza. Una supremissima stanchezza. Issima. Stanchezza. Fernando Pessoa.

porto dentro il mio cuore. Porto dentro il mio cuore, come un cofanetto pieno che non si può chiudere, tutti i luoghi dove sono stato, tutti i porti a cui sono arrivato, tutti i paesaggi che ho visto da finestre o da oblò, o dai ponti di poppa delle navi, sognando. E tutto questo che tanto è poco per quel che voglio. Ho viaggiato per più terre di quelle che ho toccato, ho visto più paesaggi di quelli su cui ho posato gli occhi, ho fatto esperienze di più sensazioni, di tutte le sensazioni che ho sentito, perché per quanto sentissi, sempre qualcosa mi mancava, e la vita sempre mi afflisse, sempre fu poco, e io infelice. Non so se la vita è poco o è molto per me. Non so se sento troppo o poco. Non so se mi manca lo scrupolo spirituale, il punto di appoggio dell'intelligenza, la consanguineità con il mistero delle cose, scossa ai contatti, sangue sotto i colpi, fremito ai rumori, o se un altro significato più comodo e felice c'è per questo. Sia come si vuole, era meglio non essere nato, perché per quanto interessante, in ogni momento la vita finisce per dolere, nauseare, tagliare, radere, stridere, a dar voglia di urlare, saltare, restare per terra, uscire fuori da tutte le case, da tutte le logiche, da tutte le pensiline, e andare a essere selvaggi verso la morte, fra alberi oblì, fra cadute e pericoli, e assenza del domani. E tutto ciò dovrebbe essere un'altra cosa, più vicina a ciò che penso, a ciò che penso o sento, che non so nemmeno cosa sia. Oh, vita!

0: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il premio letterario nazionale Un ponte sul fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
2: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.

0: Un 2-3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e validità.
1: Uno, due, tre, brava, brava, brava, brava.
2: Cambio porto lì.

0: saluto tutti i nostri amici ascoltatori. Io sono la Miki, ho la vaga frutta, fate come pare, sempre su me. E questo è un 2-3 prova, come avete sentito dalla sigla, il nostro bellissimo programma messo in piedi da questo gruppo di amici che così ha voluto fare la radio con ogni volta un argomento diverso. E oggi sentite chi c'è qui sotto? C'è la grande Mina con la palla rotonda. Ma sapete perché? Perché l'argomento di oggi, gente, è lo sport. Lo sport visto sotto tanti aspetti. Il calcio, il ciclismo, il motociclismo, il pugilato, lo sci, il surf. Insomma, io, gente, non sono una sportiva. Beh, vi racconterò dopo, ma in realtà non sono una grande sportiva. Quindi, sapete che vi dico? Passo la linea ai miei amici aspiranti speakers, a cominciare dal capo squadra numero uno, il nostro boss, che non ho capito se è a casa o in qualche stadio in giro. Boh, boss!
1: Bentornati amici, amici di un 2-3 prova, spero siate tutti pronti per questa puntata sportiva in cui, come sempre, le canzoni saranno il filo conduttore argomentativo e che in questo caso spero ci porteranno sul podio, eh? Eh sì, perché oggi si parla di sport, ma siccome noi, come dice il titolo del nostro programma, proviamo, un 2-3 prova, diciamo pure che l'importante non è vincere ma partecipare. E aggiungerei che nello sport agonistico o amatoriale che sia, ma credo anche in altre attività della vita umana, questo valga sempre. Quindi lo sport diventa un esempio, un messaggio per combattere, per lottare, per... Sì. Certo, sì. Va bene. Ferma. Abbiate pazienza, radiologi girovaghi, ma a volte si inserisce qualche musica prepotente, invadente o, come in questo caso, suadente. E adesso chi doveva intrufolarsi? È tutta la settimana che le dico no, invece lei che fa? Ci prova.
0: Se stiamo andando a 3 prova, ci prova.
1: Ma io non sto correndo in questo momento. Scusami, mi senti correre? Mi senti correre? Lanciare il peso? Fare il salto in alto, il lungo? No, e allora? Ma no, che dici? Vi traduco, ascoltatori, la musica mi sta incitando. Mi dice: alza il microfono e devi correre fino a Gabicce, prendere in braccio il voice, per poi fiondarmi con tutti e due in braccio da Ugo fino a Ponte Sasso. Non è possibile. Non ho più l'età. Tutto al più il nostro bus potrebbe fare imprese olimpioniche ciclistiche, eh? A te la linea.
0: E adesso vado, dove vado? Vado a Fano dal nostro insuperabile Ugo!
2: Ciao a tutti! Ciao a tutti!
0: Eccolo! Chissà se è sportivo anche il nostro Ugo, chi lo sa? Non lo so! Ragazzuoli, ci siete?
3: Eccoci! Ciao a tutti! Lo sport dovete sapere che fa molto bene, soprattutto praticarlo, perché rilascia endorfine che servono per stare più tranquilli, vivere più sereni. E quindi vi consiglio, fate un po' di sport, anche una camminata veloce come quelle che fa il voice. Detto questo, vi faccio un saluto. Che cosa dici, DJ? Vogliamo fare un saluto? Oppure preferisci una ola? Facciamo un saluto.
2: Ciao a tutti, buon ascolto.
0: E adesso vado, sempre per questa questione che abbiamo la Mina sotto, passo la linea al nostro voice a Gabicce. Voice!
4: Ragazzi, adesso facciamo questo esercizio. Sulle mani, sulla testa. Un due. I miei sport preferiti sono appunto il nuoto, lo sci e andare a camminare. Io infatti vado a camminare tutti i giorni, come diceva prima il bus. Poi mi piace molto fare anche la bicicletta piede contro piede, perché mi piace molto il contatto umano e quindi mi piace farla soprattutto a piedi nudi, senza né scarpe né calzetti. Quando devo fare lo stretching io non riesco ad arrivare a toccare per terra perché sono tutto bloccato. Anche quando sto seduto, io riesco a stare seduto soltanto o sulle sedie o sul divano, ma quando mi devo sedere per terra io non riesco a stare su con la schiena. E come diceva prima la Flute, la canzone che state ascoltando è La palla è rotonda di Mina, tratta dall'album Selfie pubblicato nel 2014.
0: Allora gente, proseguiamo ascoltando Mina, sempre con La palla è rotonda.

0: la palla è rotonda, è sempre stata rotonda la palla, eh?
1: Eh già. Allora, gente, siccome proseguiamo sempre con la palla, adesso ci andiamo ad ascoltare Maracanà del rapper Egni Schilla, ed è la storia appunto che ha scritto questo rapper, la storia del calcio vista in due versi, dalla parte sia del giovane che vuole emergere in Brasile con il calcio e poi nella seconda parte vista dalla parte di un tifoso. Allora, se non si vuole aggiungere qualcos'altro, ci andiamo a sentire un po' di calcio brasiliano.

0: questa ha vinto il premio 1, 2, 3, provala tutta.
1: Che bello questo premio, che bello. Vorrei dire una cosa al Voice, ti consiglio Voice di fare gli esercizi ginnici di cui parlavi prima in modo diverso, cioè non contare 1, 2, 1, 2, bensì 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, capito? C'è più forza, c'è più energia, ok? Va bene, la linea Ponte Sasso.
2: Grazie, grazie. Allora DJ com'era prima? Pa-pa-para. Bravo. Chi è che la cantava quella?
3: Ricchia.
2: E come si chiama?
3: Nakana.
2: Esatto, esatto. Volevo aggiungere questo, che la canzone fu scritta in occasione dei mondiali di calcio in Brasile nel 2014. Infatti, se ci fate caso, Maracanã, che è il titolo del pezzo, come diceva il DJ, ma è anche il nome di uno dei principali stadi di calcio di Rio de Janeiro, il famoso Maracanã. Ma vabbè, passiamo alla prossima canzone, Anto, Terzo pezzo in scaletta.
3: L'ultima salita. Cantano i nonodi.
2: E di chi si parla in questa canzone, Antonio?
3: Marco Pantani.
2: E che sport faceva Marco Pantani? Ti do un piccolo suggerimento. Lo sport che faceva anche tuo babbo, Babbo Gio. E dai, e su. E fa girare sta catena.
3: Ciclismo.
2: Bravo. E con cosa si fa il ciclismo?
4: Dai, adesso non andare a complicargli la vita.
2: Cosa si usa? Si usa la macchina?
3: No.
2: Si usa la moto?
3: No.
2: Allora cosa si usa?
3: La barca.
2: La barca.
4: Ma che la barca?
3: La bicicletta.
4: No.
2: Dovete sapere che questo brano è un omaggio al pirata, il più grande atleta del ciclismo moderno, lo scalatore romagnolo Marco Pantani. Infatti si intravede nel testo la sua grandezza, ma anche la sua debolezza. Un epilogo senza una sentenza, senza un giudizio, ma con tanti perché. Eh già, infatti ascolterete questo pezzo e capirete.
5: Voglio raccontare un aneddoto ai nostri amici ascoltatori che forse non sa neanche il nostro bus. Semplicemente io prima ho detto una bugia, perché ho detto che non ero sportiva. In parte lo sono stata per un po', pochissimo, però anch'io ho fatto l'esperienza di vincere 3 corse di tandem, perché esiste lo sport ciclistico anche per noi disabili, in modo particolare disabili visivi, con il tandem da corsa. Per la squadra femminile io e Patrizia abbiamo vinto le 3 tappe dimostrative, l'ultimo chilometro, gente, della Tirreno Adriatico della 2009. Mica male, questo non lo sapeva nessuno. E tra l'altro la squadra è stata messa su in piedi dalla famiglia Pantani, che li ringrazierò sempre. Detto questo, ci andiamo a ascoltare questa bellissima canzone. Siamo pronti? Andiamo!

0: con me o contro di me, pubblicato nel 2006. I Nomadi sono un altro gruppo che facciamo con la Vaga Band insieme a Morandi e Cremonini, che sentirete più tardi. Soltanto che Morandi e Cremonini ovviamente non vi possiamo svelare cosa facciamo, perché è una sorpresa, lo dovete scoprire voi quando verrete a sentire i concerti, però di Cremonini vi posso dire che lo facciamo nel medley finale. Mentre dei Nomadi invece ve lo devo dire per il semplice fatto che la canzone che facciamo è Io Vagabondo. Proprio quella canzone lì è il motivo per cui ci siamo chiamati Vaga Band, perché naturalmente non ci potevamo chiamare Vagabondi e quindi ci siamo chiamati Vaga Band. Ricordo cos'è la Vaga Band: è un progetto musicale educativo, e facciamo una cavalcata di canzoni italiane dagli anni 60 ad oggi, e facciamo canzoni inerenti alle città, perché il nostro tema è le città. Ed è per questo che voi sentite chiamare l'Amici Vagaflute perché suona il flauto e il bass perché suona il basso, per quello sentite appunto tutti questi nomi. Passiamo adesso invece alla prossima canzone. La prossima canzone che ci andremo ad ascoltare è una canzone di Rita Pavone, scritta da Edoardo Vianello, intitolata Sul cucuzzolo, tratta dall'album Rita Pavone pubblicato nel 1963, e soprattutto oggi Rita Pavone debutta un 2-3 prova.
1: Dopo tutta sta roba ci andiamo a fare una bella sciata, siamo pronti?

0: Dimenticavo, io di settimane bianche ne ho fatte 7. Sono andato allora 3 volte con la scuola, in prima superiore a Ponte di Legno, che è vicino il passo del Tonale. In seconda invece sono andato a Sappada, in provincia di Belluno, e in terza invece a Andalo, in provincia di Trento. Poi sono andato un'altra volta a Sestola con un gruppo di disabili di Urbino, in provincia di Modena, e poi un'altra volta ancora, sempre con un altro gruppo, sono andato a Merano, che è in Trentino, in provincia di Bolzano.
1: Perbacco, sì. Questo dimostra che lo sci possiamo farlo anche noi con le dovute precauzioni e soprattutto quando si impara prima il percorso con l'istruttrice e poi l'istruttrice rimane a valle, come dice la nostra Rita, e dà le istruzioni a noi non vedenti con le radioline. Detto questo, chi c'è?
2: Ma siccome non vogliamo dare troppo spazio al calcio, che già ne ha abbastanza, voglio dire, passiamo ad un altro sport da combattimento, la boxe. Harry Kane, Bob Dylan, la celeberrima canzone che sembra un pezzo di cronaca, di giornalismo cantautorale, direi. E pensate che Dylan, quando la scrisse, registrandola per l'album Desire, nel 1976, dovette cambiare anche parte dei nomi dei protagonisti coinvolti in questa indegna storia perché avrebbe rischiato denunce, chissà, forse anche minacce. È la storia del pugile nero Rubin Carter, ingiustamente accusato, arrestato e detenuto dal 1966 al 1985 per 3 omicidi. La sua storia ha ispirato anche un film, Hurricane, il grido dell'innocenza. Ma chi è stato Carter, soprannominato Uragano, ovvero Hurricane? Dunque, Carter sembrerebbe aver avuto tutte le carte in regola, o peggio, tutte le pessime credenziali per finire in carcere, con accuse pesantissime riguardanti la sua presunta colpevolezza per 3 omicidi durante una sparatoria. Lui, che aveva avuto un passato difficile in riformatorio prima, in carcere poi, e soprattutto colpevole di essere nero, che nell'America di quegli anni, stiamo parlando degli anni 60, era un fatale fattore compromettente. Dylan scrive e canta infatti nella sua canzone: "Mi sono vergognato di vivere in un paese dove la giustizia è un gioco". I suoi pugni erano potenti e numerosi contro i suoi avversari, da qui il soprannome Uragano. Divenne un beniamino per il pubblico e un pugile promettente per il mondo della boxe, che vedeva in questo atleta imponente, pelato, baffuto, un combattente pericoloso, a partire dal solo look che poi sarà diffuso negli anni a venire. Fatto sta che Carter, nella sua breve carriera, pensate, combatté dal 61 al 66, fu considerato fra alti e bassi un promettente campione. E lo stesso Dylan canta ancora. Ma non sarà finita, perché loro non riabiliteranno il suo nome e gli restituiranno il tempo passato in galera, gettato in una cella. Ma una volta avrebbe potuto essere il campione del mondo. Lo riabiliteranno infatti, ma dopo tante traversie giudiziarie riottenne la libertà e grazie ad un ragazzo nero, col quale avviò prima una corrispondenza e poi un'amicizia che lo salverà letteralmente. Ma oltre non andiamo, perché invitiamo gli ascoltatori di 1, 2, 3 Prova non solo ad ascoltare la seguente canzone, ma a vedere il film. Ripeto, Hurricane, il grido dell'innocenza, con un colossale Denzel Washington, eh? Con la promessa poi di audio commentarlo per e con i miei colleghi aspiranti non vedenti, ok? Con la speranza di aver incuriosito un po' tutti. Hurricane, Bob Dylan.
1: Allora, dopo tutta questa bellissima storia che non vedo l'ora di vedere, oltre che di sentire sta canzone, non vedo l'ora di vedere sto film, per la boia. Allora, sei pronto, Ugo, con Hurricane? Pronti? Si

0: canzoni di Bob Dylan le conoscevo, ma questa no.
1: Desi Voice, la discografia di Bob Dylan è vastissima, è lunga, quindi ascoltarle tutte, ma tempo ce n'è.
2: Sì, boss, vorrei specificare che la canzone che abbiamo appena sentito l'abbiamo interrotta, come capita con alcuni pezzi, perché innanzitutto per i tempi, perché questa è la lunga, che poi dopo non ci stavamo più, ma soprattutto anche perché un 2-3 prova, come molti dei nostri ascoltatori affezionati sanno, è un sussidiario. Quindi vogliamo incuriosire i nostri ascoltatori, che in un secondo momento chissà la vogliono sentire più avanti, in un momento più intimo, e si ricorderanno, ma va, quella volta di quei ragazzi l'hanno messa nello sport, chissà perché, adesso me l'ascolto con calma. Detto questo, passo la linea a quel ciclista là a Ponte Sasso. Ragazzuoli!
3: Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, descrizione perfetta di Gino Bartali, eterno campione del ciclismo che fu a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. Con i suoi successi, Bartali contribuì ad allentare le tensioni sociali di quegli anni e fu dichiarato, poi, giusto tra le nazioni per la sua attività a favore degli ebrei durante il Secondo Conflitto Mondiale. DJ, di che canzone stiamo parlando? Se eri attento l'ho detto, L'ho detto nel cognome.
4: Bartali canta Paolo Conte.
3: E bravo il mio gregario, bravissimo. Pensate, questo pezzo è stato estratto dal terzo album del cantautore genovese, album che si intitola Un gelato al limone, ed è del 1979.
2: Ok, adesso mi metto sulla sella e poi mette ogni pedali.

pizzicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

0: Scusate.
1: È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu.
2: Allora passiamo dal ciclismo al motociclismo, a Ponte Sasso.
3: Da una sella all'altra, ragazzuoli!
4: Vam, vam, vam, vam.
5: Scaldiamo i motori, Li scaldiamo, DJ? Vogliamo ringraziare i nostri amici di redazione e li salutiamo. Emanuele e Riccardo, DJ?
6: Ciao, grazie, ciao.
5: 46 è il numero preferito dell'autore, ma anche il simbolo di un campione delle due ruote come Valentino Rossi. Un dualismo tra il mestiere del cantante e quello del pilota. Giochiamo in casa, Di che pezzo parliamo, DJ? Chi è l'autore che ho tenuto nascosto fino adesso? Diccelo tu.
6: Canta 46.
5: Bravo, 46. Pensate che questo brano è stato estratto dal secondo album dal vivo, Più che logico, live del 2015. E questo è un brano fatto in studio, quindi un inedito presente in un disco live. Cosa dici, Anto? Passiamo la linea alla Miki? Diciamo, Miki, dai gas.
6: Miki, dai.
3: Allora si parte, gente, con 46. Pronti? Ugo, dai gas, via, andiamo.

0: piace il ciclismo, lo faceva mio nipote Diego, mentre gli altri due, Elia e Mattia, facevano calcio e karate.
1: Importante nello sport, per certe squadre, anche la figura dell'allenatore, vero Flit?
2: Eh sì, il grande Gianni Morandi, con questa canzone, l'allenatore, dove lui dice che quando si ha una squadra del cuore, o della nazionale, o del cuore, insomma, si diventa un po' tutti allenatori. Quindi ci andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone che è tratta dal suo album Chi si ama veramente del 2004 ed è stata scritta a quattro mani con il signor Giampaione. Per la documentazione inerente a questa canzone ringrazio la mia collega Fiorenza. Detto questo, ce l'andiamo a sentire, va, che bello.
3: Ugo!
2: Ugo, sei pronto

0: e dei perdenti cancelliamo i nomi. E adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campioni.
1: Questa non la conoscevo.
2: E questo serve anche un, due, tre prova, per conoscere nuove canzoni. E abbiamo anche una pagina Facebook. I nostri ascoltatori ci possono scrivere e ci scrivono, Vi ringraziamo per tutto ciò che pensate di bene, male, su questo programma, e accettiamo tutto, davvero tutto, accettiamo sportivamente, è proprio il caso di dirlo. Eh sì, perché hanno sollevato una questione spinosa i nostri ammiratori, che sono andati addirittura dai membri del Comitato dei Giochi Olimpici.
3: Sì. Oddio, che è successo?
2: Protestando con l'organizzazione perché il nostro pubblico radiofonico vuole un, due, tre prova fra i Giochi Olimpici.
3: Oh signore!
2: Alcuni si dichiarano atleti e dicono spavaldamente che riuscirebbero ad ascoltare 24 puntate del nostro programma una di seguito all'altra. C'è addirittura chi osa sfidare gli atleti ai 100 metri ostacoli con le cuffie e l'ascolto in contemporanea del programma. Beh, cari amici, io capisco il vostro affetto per un, due, tre prova, ma vi devo ricordare che la nostra è un'attività radiofonica, non sportiva. Siamo aspiranti speakers, non atleti. Tutto più il nostro voice potrebbe gareggiare con la sua risata e fare una prova di resistenza, di apnea. Ma a proposito di Olimpiadi, è ufficiale, il surf entrerà a far parte dei Giochi Olimpici e ne siamo molto contenti, perché è uno sport bellissimo che ha pure ispirato musicisti, registi, per cui anche se in Italia non è praticato quanto in America e in Australia, rimane uno sport famoso. Per l'esattezza, uno sport acquatico che consiste nel cavalcare le onde utilizzando una tavola da surf. La tecnica consiste nel planare lungo la parete dell'onda, restando in piedi sulla tavola. Ma dobbiamo risalire al 1778 per scoprire le prime tracce di questo sport, perché fu il capitano James Cook a descrivere le imprese di polinesiani che si facevano trasportare dalle onde su strane tavole di legno rudimentali. Soppresso dai colonizzatori missionari calvinisti, all'epoca i polinesiani evidentemente non si rendevano conto di essere troppo scoperti, diciamo, nelle loro parti intime. Il surf venne ripreso a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Ma veniamo a noi, o meglio ai Beach Boys. Erano notoriamente tutti non surfisti, tranne il batterista Dennis Wilson. Beh, curioso, no? È come dire che i cugini di campagna vivevano nel centro di Milano, o che ne so, i nomadi erano dei sedentari in poltrona tutto il giorno. Vabbè. A parte gli scherzi, i Beach Boys nascono nel 1961 in California grazie ai fratelli Wilson, cioè Brian, Dennis e Carl, e fin da bambini erano abituati ad armonizzare le loro voci. A loro si aggiunge il cugino Mike Love ed un amico di scuola di Brian, Hal Jardine. Il gruppo in tutta la sua lunga carriera ha piazzato canzoni nelle classifiche mondiali ed ha cambiato la storia della musica, a partire dalla surf music da loro battezzata fino alla West Coast, che ha influenzato tutta quell'area geografica e artistica. Ricordiamo che Pet Sounds del 1966 è riconosciuto come un disco geniale, originale, unico, un capolavoro della storia musicale, acclamato dai critici, una pietra miliare, insomma. Pensate che per Paul McCartney quell'album fu una svolta musicale, fonte di ispirazione per i Beatles. Ma ci torneremo in altre puntate su questo monumento discografico, perché ora torniamo al 1963, anno della celeberrima Surfing USA, scritta dal cantante Brian Wilson, il genio della famiglia, e della formazione californiana che, grazie ad un surfista, fratello della sua ragazza, pensò appunto di scrivere parole e accordi musicali sul surf. Surfing USA dà il titolo al secondo album in studio dei Beach Boys, pubblicato nel 1963. Il testo elenca i nomi dei luoghi famosi per fare un surf lungo la costa della California. E a tal proposito, dopo una causa legale, Chuck Berry diventa coautore del pezzo. E Perché questo, direte voi? Che diavolo c'entra Chuck con i Wilson? Beh, il chitarrista e cantautore statunitense si accorge che Surfing USA è molto simile alla sua canzone Sweet Little Sixteen da tutti i punti di vista, anzi di ascolto, musica, ritmo, testo. Tuttavia Brian Wilson, avendola scritta egli stesso, dichiarerà come autore: beh, la canzone fu solamente influenzata da Barry e non copiata pari pari. Ha ragione, eh. Nonostante la somiglianza possiamo constatare che una canzone così solare e evocativa sia davvero ispirata e non un plagio intenzionale. La canzone comincia con un'ipotesi: se tutti sapessero quanto grande è fare surf, tutti inizierebbero a farlo. Allora Fruit e noi non potremmo iniziare a farlo qui all'istante, il surf, ma nel frattempo ci gustiamo questo gran pezzo che, come tutti i gran pezzi, dà quell'input per fare qualcosa, non dico il surf reale, ma almeno sognare di farlo cavalcando queste grandi onde.
3: Sì, non è per me, perché io e l'acqua non andiamo d'accordo, è il colmo, io sono di Riccione. Quindi lascio fare ai surfisti chi ama il surf. Detto questo, ce l'andiamo a sentire, va! Vai, Ugo!

0: questa volta.
1: Però diciamo che la partita l'abbiamo vinta. Saluto i nostri amici ascoltatori, li ringrazio per averci ascoltato e poi passo la linea al capo squadra numero uno, al nostro boss.
2: Grazie, un saluto a tutti, mi raccomando, fate sport e poi cosa dire?
1: Ardaglie!
2: Sì. No, non posso fare scherma, no. Lancio del peso, no. E salti in lungo, salti in alto, no, guarda, magari tiro la fune, ecco, tiro la fune, quello potrei farlo, va bene. Ciao a tutti, ciao!
1: E poi vado a salutare il nostro insuperabile Ugo! Fano.
3: Ciao a tutti!
1: E poi non so se andare, vado... dove vado? Vado prima a Gabicce! Ciao, vai!
0: Ciao a tutti, io bisogna che vi saluto in fretta perché fra poco mi comincia la piscina perché ho gli ultimi allenamenti prima della gara che devo fare domenica, della gara di nuoto che devo fare domenica, perciò vi saluto, ciao ciao!
1: Attenzione! E poi vado a salutare quei due che chissà dove sono. Ragazzuoli, ci siete?
4: Cerca il nuovo giorno, gira il dino, dentro del Piero!
5: DJ, lo so che vuoi andare a Berlino, lo so. So che tu sei un girandolone, però dai, adesso non possiamo, non c'è più tempo, anche se ti devo ringraziare perché mi hai sbloccato questo ricordo, Questa Coppa del Mondo, quella che faceva questo sembra il treno a vapore.
1: Vabbè.
5: Però dai. Mi abbiamo fatto fare un bel giro del mondo, con tutte queste canzoni sullo sport.
1: Ciao!
5: E vi saluto anche io. Ciao a tutti, alla prossima!
1: Allora, dopo questa risata, che anche la risata fa bene, oltre che lo sport, io vi saluto e sportivamente passo la linea di nuovo a Ugo, che deve mettere in onda la nostra... sigla! Ciao ciao!

0: Avete ascoltato Un 2-3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata.
1: Agli eventi musicali più importanti, alle manifestazioni canore più famose, ai festival jazz più di spicco, alle rassegne d'arte più note e finanche alle sagre paesane di tutto il mondo, arriva Linda Gambino e le sue pillole di Sages.
2: Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me.
1: Pillole di Sages, un programma ideato e condotto da Linda Gambino.
3: Le pillole di Sages.
1: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
4: In onda su Radio Talpa ogni sabato dalle ore 20.
5: Sara D'Ambrogio, Mauro Calbi presentano Connessioni in onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotalpa.it.

senti solo, perché sei solo. Sei solo quando muori e sei solo dopo che muori. E per non sentirti solo dopo che muori ti conviene fin da subito cominciare a capire che cos'è la solitudine. E da queste parti ci dovrebbe essere la differenza tra paradiso e inferno. Perché che te ne fai della persona?

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questa è Rock Wave, io sono Alberto Prisco, benvenuti e ben ritrovati sulle nostre frequenze. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione di novità discografiche in ambiente rock, ma come al solito ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Molte novità anche in questo nuovo episodio. L'ultimo brano sarà una novità di una band amatissima da tutti, ma parliamo del brano con cui iniziamo la puntata, ovvero sia il ritorno di una band newyorkese dopo ben 6 anni, fondata nel 1998 da Julian Casablancas e Albert Hammond Jr. Sono gli Strokes con il nuovo singolo. Like a

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Tornano dopo 6 anni gli Strokes con un album dal titolo Reality Awaits. Uscirà il 26 giugno, sarà il 7° album in carriera di questa band newyorkese, grande rilancio per loro. Alla vigilia di un tour mondiale che toccherà i principali festival internazionali, ma anche molti club dove hanno esordito tanti e tanti anni fa. Album che è stato registrato in Costa Rica con la produzione del grande Rick Rubin. Rimaniamo negli States con una band che si chiama Snail Mail, che è il progetto di Lindsay Jordan. Il pezzo si intitola Nowhere.

Gli Snail Mail, ovvero il progetto indie rock della cantautrice americana Lindsay Jordan, classe 1999, è nata nel Maryland, è attiva dal 2015 e questo pezzo dal titolo Nowhere è contenuto in Ricochet, che è il suo terzo album. Per questa bravissima artista, molto presente nelle puntate di Rock Wave, così come lo è Sam Fender, è uscito un nuovo pezzo con la produzione di Adam Grandusiel, componente di War on Drugs, si intitola Remain.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sam Fender con Rim In, un pezzo che fa parte della versione allargata, espansa, pubblicata recentemente del suo ultimo album dal titolo People Watching. La voce femminile è quella di Olivia Dean, che è un talento neo-soul londinese nata nel 1999. E a proposito di Londra, questa band si chiama Squeezy e il pezzo che ascoltiamo oggi è contenuto nell'ultimo album di questa band molto molto importante, nata nel 1974. Si intitola Hell on Earth.

0: Rock Wave.
1: Gli Squeezy, grande ritorno per loro con un album che si intitola Trixies, continuano ad evolversi senza mai perdere la loro unicità. Formazione storica londinese che annovera ancora in formazione i due membri che hanno creato questo progetto, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Hanno pubblicato in carriera ben 14 album e restano sicuramente ancora tra i nomi più rappresentativi del pop britannico. Ma ora torniamo negli States, dove troviamo Shaboozey, nato in Virginia, che è un bravissimo artista che riesce a coniugare la musica country con l'hip hop e anche qualcosa di cantautorato americano. Il pezzo si intitola Born to Die.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Shabuzi, Born to Die, bellissimo pezzo nel nuovo album di questo artista americano che uscirà a luglio con un nuovo lavoro che sarà una specie di concept album dai toni western. Lui è molto famoso per un pezzo che è diventato un hit mondiale, ovvero sia Bar Song, ma attenzione, ci sono Maxwell Farrington e le Super Omar.

Allora, vi devo un po' ricapitolare la provenienza degli artisti che avete ascoltato in questo pezzo. Lui è Maxwell Farrington, è nato in Australia nel 1986. La band che suona è Le Super Omar, che ha come base la città di Avignone. La voce femminile invece è quella dell'attrice americana Lily Buchanan. Il progetto comunque ha come base la Francia, in particolare la città di Parigi. Il pezzo si intitolava Du Da Da Da e ora vi porto in Nuova Zelanda per una formazione indie pop. Si chiamano Yumizuma Cowboy Without a Clue. È un pezzo tratto dal loro ultimo album. Vi ricordo che state ascoltando Rock Wave. Io sono Alberto Prisco e questi sono gli Yumizuma. We'll be right back.

La melodia è sicuramente molto vicina all'originale, ma i Dandy Warhols hanno fatto una versione un po' più distorta, un po' più psichedelica di questo classico degli America del 1975, faceva parte del loro album Hearts. Il pezzo è famosissimo, si intitola Sister Golden Hair, e loro l'hanno ripreso e inserito in questo nuovo lavoro che si intitola Pin-Ups, che è un album di cover che contiene anche altri omaggi a band come Cure, Clash, Beatles e molti, molti altri. Ma ora vi porto a Los Angeles, dove troviamo una cantautrice che si chiama Chris Angelis. How About That è il titolo di questo pezzo, che fa parte di Les Side, il suo ultimo lavoro.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: How About That, questa artista classe 1984, attiva dal 2010, si chiama Chris Angelis. How About That, dall'album Le Sight. Per questa artista indipendente che ha pubblicato ad oggi vari EP e vari album e che divide la sua attività tra Los Angeles, la sua città, e Nashville, da cui sicuramente trae ispirazione per le sue belle canzoni, molto intense e molto coinvolgenti. Mumford & Sons hanno pubblicato un nuovo album in questo 2026, lo stiamo ascoltando già da qualche settimana, da qualche puntata. Il pezzo di oggi si intitola I Tell You Everything.

Marcus Mumford e la sua band Mumford & Sons, I Tell You Everything, fa parte del loro ultimo album, un album molto lungo con tante canzoni, tutte molto molto belle. Formazione nata a Londra nel 2007, tanti album all'attivo ad oggi, e una fase un po' più indie rock con questo loro nuovo lavoro, mantenendo le radici folk degli esordi che hanno in qualche modo segnato la loro lunga carriera. Sommyo invece è la band che arriva ora, formazione nata nel 2015 in Olanda, autrice ad oggi di due album, l'ultimo si intitola 24 Hours, che contiene anche questa Eve e Little Fate. Sommyo.

0: fade.
1: Rock Wave.
2: È una fase molto melodica di questa puntata di Rock Wave. Questi erano i Sommio con un pezzo dal titolo Have a Little Faith per questa band dell'AIA guidata da Camille Meyerson. Invece Dave Venian guida da tanti anni, esattamente dal 1976, una formazione importantissima che si chiama Damned. Hanno pubblicato un album di cover in questo 2026 che contiene anche questo pezzo dei Kinks, forse non fra i più famosi, ma molto molto bello, dal titolo I'm Not Like Everybody Else, che era il lato B della famosissima Sunny Afternoon del 1966. Loro però non sono i Kinks, ma sono i Damned.

Hanno reso un po' psichedelica questa canzone dei Kinks del 1966, erano i Damned, la band storica di Dead Daniel, formazione che ha perso anche recentemente il chitarrista originale, ovvero il grande Brian James. Loro però sono ancora molto attivi dal vivo, verranno anche in Italia in questa estate 2026. Il pezzo, lo ripeto, fa parte di quest'album di cover che consiglio a tutti, perché ci sono anche canzoni riprese di band come Rolling Stones, Pink Floyd, Animals, Yardbirds, veramente ancora grandi dopo tanti e tanti anni, i Damned. Ed è uscito anche un nuovo album per Joe Jackson, si intitola Open Fury. Il pezzo di oggi è After All This Time.

Inconfondibile Joe Jackson, After All This Time, dall'album Open Fury, uscito in questi giorni. Cantautore inglese nato nel 1954, attivo dal 1979, autore di oltre 20 album in carriera, è tornato con un nuovo lavoro che unisce il suo pop d'autore con accenti jazz, vagamente ascoltati anche in questo pezzo molto molto bello dal titolo After All This Time. Continuiamo ora con una band di culto, una band che ha come base la città di Los Angeles. È un duo folk guidato dal cantautore Joe Ryan e dal polistrumentista Kenneth Pattengale. In arte si chiamano Milk Carton Kids. Il loro nuovo album si intitola Lost Cause Lover Fool. Il pezzo è Friend Like You.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: E questo era un pezzo del grande Conor Roberts, ovvero Bright Eyes. L'abbiamo ascoltato da questa formazione milanese nata nel 2017, si chiamano Lovinsky, progetto di Carlo Pinchetti, un tributo che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per l'etichetta Wadafaz Records per far riemergere alcune canzoni forse un po' dimenticate di questo grande artista americano. Ma noi voltiamo pagina perché è arrivato Morrissey, un estratto dal suo ultimo bellissimo album dal titolo Make Up Is Lie. Il pezzo si intitola Lester Banks.

Lester Banks, un brano dedicato da Morrissey a uno dei critici rock più influenti e radicali della storia della musica, proprio Lester Banks, californiano scomparso nel 1982. Si parla anche di Roxy Music nel testo di questa canzone, e infatti Morrissey ha ripreso proprio una canzone dei Roxy in questo nuovo album dal titolo Make Up Is a Lie, che ve lo prometto sempre, ma sicuramente lo ascolteremo in una delle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora è il momento di un artista londinese in attività dal 1986, si chiama Nick Salomon, la sua band è quella dei Beavis From, il brano si intitola Draining the Bad Blood.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pierce Brosnan con Draining the Bad Blood dall'album Horrorful Heights, un album quasi 80 minuti come sempre nella tradizione di questo artista molto molto prolifico, una trentina d'album pubblicati ad oggi dal 1986, quindi anche un anniversario molto importante per lui, 40 anni di carriera. Titolo molto curioso per il pezzo che segue, lui è Will Oldman, in arte Bonnie Prince Billy. Il pezzo si intitola Everybody's Got a Friend Named Joe, ovvero tutti hanno un amico di nome Joe. Bonnie Prince Billy.

Rock Wave. Bonnie Prince Billy, inconfondibile, molto belle le sue canzoni, un artista che ha pubblicato ad oggi una ventina d'album. We Are Together Again è il titolo di questa sua ultima fatica. Glen Hansard, cantautore dublinese, nato nel 1970, noto per essere stato il frontman dei Frames, membro degli Swell Season con Marqueta Irglova, ma soprattutto noto per aver fatto molti album da solista. Ha pubblicato da poco il primo di due volumi che riprendono alcune cose in versione live della la sua carriera, con tutti i vari progetti portati avanti fino ad oggi. The Feast of St. John è contenuta nel suo ultimo album solista pubblicato nel 2023. Ce l'ascoltiamo insieme, Glen Hansard in versione live. Gli applausi però arriveranno solamente alla fine.

grandi applausi meritatissimi per Glen Hansard, The Feast of St. John, uno dei pezzi più belli contenuti nel suo ultimo album del 2023. Un artista che, oltre ai progetti di cui vi ho parlato prima, ha collaborato in carriera anche con personaggi del calibro di Eddie Vedder, Bruce Springsteen e molti molti altri. E sono curioso anche di ascoltare la seconda parte del progetto, che uscirà un pochino più avanti, fra qualche mese. Progetto multietnico quello che arriva ora. London Plane è una band newyorkese nata nel 2014, guidata da David Mosey. Ha due album all'attivo e annovera membri che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Svezia, dal Pakistan e dalla Nuova Zelanda. Loro riprendono con questa versione molto teatrale, molto baritonale, un classico, un pezzo famosissimo dei Bronski Beat. Si intitola Small Town Boy, in questa versione un po' gotica dei London Plane.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Molto molto bella questa versione di Small Town Boy, un classico dei Bronski Beat del 1984. Questo trio synth pop scozzese nato a Glasgow un anno prima ha pubblicato in carriera 3 album, in particolare questa canzone era contenuta in The Age of Consent, il loro album d'esordio, ma questa era la versione dei London Plain, band che ha come base la città di New York, da segnalare alla produzione Carlos Dengler, che è un ex componente dei bravissimi Interpol. Ma noi siamo in chiusura, però vi lascio nelle mani dei Muse con un altro singolo che anticipa il loro nuovo album che uscirà il 26 giugno. Il pezzo si intitola Cryogen. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del programma, vi invito ovviamente ad ascoltare anche i Muse, ma vi mando un abbraccio molto molto forte. A presto, ciao.

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, in questa 146esima puntata voglio ricordare quel particolare rock grezzo ed essenziale che nei primi anni 70 ebbe ovunque un gran successo, rivolgendosi esplicitamente al pubblico dei teenager, che amarono tantissimo quel sound adatto a scatenarsi e a ballare nel corso di festini privati e concerti pubblici, al servizio di testi a volte pruriginosi ed espliciti. I critici musicali inglesi e italiani lo definirono muzak, cioè infima musicaccia, preferendo giustamente le più blasonate band di quel periodo, ma meritano comunque menzione poiché avvicinarono al rock ragazzini tra i 12 e i 15 anni che ne fecero i loro miti. I più conosciuti furono i Bay City Rollers, gli Slade, gli Osmonds, gli Status Quo, The Sweet, Gary Glitter e una scatenata ragazzina sempre vestita da maschio in tuta nera da motociclista che nel 1973 esordì con un 45 giri che in qualche mese schizzò al primo posto delle vendite in Inghilterra, in Australia, in Germania e in Svizzera. Il brano era Can't Can e lei è Susie Qua.

Susanna Quattrocchi nacque a Detroit da padre italiano di Sulmona e madre ungherese, penultima fra tre sorelle e un fratello che fecero tutti quanti un percorso musicale instradati dal papà Arturo, che suonava il jazz e impartì ai figli lezioni di piano, chitarra, batteria e lettura della musica. Nel 1964 Susanna ricevette in regalo dal padre un basso Fender Precision che la ragazza studiò con passione.

Susie 4 fece le sue prime esperienze a Detroit coi gruppi femminili Pleasure Seeker e Cradle. Poi nel 1971, all'età di 21 anni, si trasferì in Inghilterra, chiamata dal produttore Mickey Most, che in passato aveva lavorato con Jeff Beck e Donovan, che vide in Susie una potenziale futura star del rock. E così fu. Nel 73 uscì Can The Can e l'incredibile successo fu bissato a distanza

un'accurata costruzione del personaggio fu messa in atto dal suo produttore per affascinare i ragazzini. Le canzoni per lei scritte tornavano agli albori del rock and roll e del rock blues, duravano poco più di 3 minuti ed erano introdotte da martellanti tamburi o da furiose schitarrate.

Il suo aspetto androgino in tuta di pelle nera, spesso immortalata sopra rombanti moto, sopperiva fotograficamente alla sua statura che superava di poco il metro e mezzo. Di questo parlò Susie nel 75 in una intervista a Ciao 2001. Da un certo punto in poi ho iniziato a vestirmi di pelle in palcoscenico perché quando nel 69 suonavo in locali malfamatissimi di Detroit con le Pleasure Seeker, chi ci ingaggiava voleva che indossassimo corte minigonne, ottenendo il risultato che il pubblico fosse interessato più alle nostre gambe che alla nostra musica. Quando mi sono trasferita in Europa ho gettato via tutte le minigonne ed ho comperato

Così in Inghilterra, sotto la feroce mannaia dei critici musicali, Susy 4 fu per tutti l'aggressiva strillatrice di rock che, guarda caso, suonasse anche il basso, mentre invece in America si guadagnò migliore apprezzamento come brava musicista, ottima bassista, discreta pianista-chitarrista ed eccitante entertainer, poiché ebbe la possibilità nel 75 di partire in tournée per 65 date col mitico Alice Cooper aprendo i suoi concerti.

I fedeli musicisti che accompagnarono la scatenata cantante e bassista nel suo straordinario successo discografico e live furono il pianista Alistair McKenzie, il batterista Dave Neil e il chitarrista Len Takei. Quest'ultimo nel 1976 sposò Susie 4 e i due a metà degli anni 80 ebbero due figli. Ora ascoltiamo proprio un brano contenente un bel assolo di chitarra di Takei incastonato in un vecchio successo rock and roll di Little Richard.

Tra il 1973 e il 2023 Suzy 4 ha inciso 18 album in studio che hanno fruttato un bottino di ben 45 milioni di dischi venduti, guadagnandosi così l'appellativo di reginetta del rock and roll negli anni 70. Buona serata da Paolo.

0: Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli.
2: Go but don't forget, songs that are no longer very young, go but don't forget and still listen.
1: Canzoni andate, ma non dimenticate, ed ancora ascoltate.

La band anglosassone dei Mumford Man, con un brano del 1968, Mighty Queen. Oltre a questo brano di grande successo, la band è arrivata in classifica in Inghilterra anche con altri brani, tra cui My Name is Jack e Sid the Clown. Ora i Badfinger.

Erano i Badfinger con Baby Blue, un successo del 1972. La band era originaria del Galles e sono stati i primi rappresentanti del genere power pop. La canzone appare nel finale della serie televisiva Breaking Bad. Continuiamo con Peter Frampton.

Oh baby, mi piaci così come sei, ogni giorno. Oh baby, amo il tuo mondo, tutti i giorni. Le ombre crescono così lunghe davanti ai miei occhi e all'improvviso il giorno si fa notte. Oh baby, mi piaci così, così come sei, ogni giorno. Baby, I Love Your Way, del cantante britannico Peter Frampton, pubblicato nel 1976 per l'etichetta AM Records. Ora Paul McCartney.

Another Day fu il primo singolo per Paul McCartney dopo lo scioglimento dei Beatles. La canzone venne pubblicata a febbraio del 71. Il testo tratteggia la figura di una donna triste che si sente non amata, descrivendo la stanca routine della sua vita tra casa e lavoro. L'accattivante melodia contrasta un po' con l'atmosfera generale piuttosto malinconica delle liriche. Continuiamo con i King Harvest.

gli statunitensi King Harvest con Dancing in the Moonlight, il loro più grande ed unico successo. Un gruppo dalla breve vita, dal 1970 al 1974. Ora Billy Paul.

Billy Paul è stato un cantante di soul music, vincitore di un Grammy Award. È conosciuto soprattutto quale interprete di quest'unico grande hit, Me and Mrs. Jones. Continuiamo con gli Opus.

Nel 1985 usciva Live is Life del gruppo austriaco Opus. Il brano raggiunse la prima posizione di vendita in Europa. Nati nel 1973 sono tuttora in attività, ma non raggiunsero più l'apice di notorietà che ebbero con questa canzone. Ora Michael Ciambello.

Michel Sambello deve la sua notorietà a questo galattico brano, Maniac, colonna sonora del famosissimo film Flashdance. Il compositore non riuscì più a replicarsi.

Siouxsie and the Banshees con Christine, uno dei loro più grandi successi, brano tratto dal terzo lavoro Kaleidoscopo, pubblicato nell'agosto del 1980.

0: i Joy Division con Disorder, un brano del 1979 dall'epico lavoro Would No Pleasures, album di debutto per il gruppo britannico pubblicato per la Factory Records.
1: Cari amiche e cari amici, una buona, buonissima giornata in chiave rock da Maurizio. Benvenuti per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Oggi vi proporrò uno speciale che riguarda la musica rock, la musica che amiamo, tra musica appunto e impegno sociale, i grandi eventi e i loro messaggi dagli anni 60 sino ad oggi. Perché il rock non è mai stato soltanto ritmo e melodie, ma un linguaggio universale che ha saputo dare voce alle aspirazioni di intere generazioni. Fin dalle sue origini ha saputo catturare l'energia ribelle di chi non si accontenta, trasformando ogni accordo in un richiamo all'azione e alla solidarietà. Tra amplificatori roventi e cori che diventavano inni di protesta, il rock ha costruito ponti tra culture, ideologie e movimenti, facendo del palco non solo uno spazio di spettacolo, ma una vera e propria piazza pubblica. Nel corso dei decenni, le chitarre distorte e le batterie martellanti hanno scandito momenti chiave della storia. Dalle marce per i diritti civili alle campagne contro la fame, dalle battaglie per l'ambiente alle mobilitazioni contro le discriminazioni. Ogni festival, ogni concerto benefico e ogni singolo brano hanno raccontato le tensioni di un'epoca e la speranza di chi credeva possibile un mondo migliore. Il rock è diventato così un collante emotivo che ha trasformato platee e stadi in arene di condivisione, dove il messaggio sociale assumeva la forza di un grido collettivo. E allora? Questo speciale vi accompagnerà in un viaggio attraverso i grandi eventi rock dagli anni 60 ad oggi, svelando come la musica sia stata capace di ispirare cambiamenti concreti. Scopriremo ad esempio come le note abbiano sostenuto i rifugiati del Bangladesh, acceso i riflettori sulla carestia in Etiopia e spronato a combattere le ingiustizie ambientali. Ora, tappa per tappa, vedremo gli eventi e alcuni brani che hanno accompagnato queste storie di musica e impegno. Buon ascolto con Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. 16-18 giugno 1967, il Monterey Pop Festival, che si svolse nel suggestivo anfiteatro naturale del Monterey County Fairgrounds in California, a circa 200 km da San Francisco. Organizzato da Lou Adler e dai membri dei The Mamas and Papas, attirò oltre 200.000 persone e segnò l'esordio americano di Jimi Hendrix e The Who. Tutti gli artisti, ad eccezione di Ravi Shankar, pagato per il suo set di sitar, suonarono gratis e il biglietto d'ingresso costava un solo dollaro, e con l'intero ricavato che fu devoluto in beneficenza. Grazie a impianti di amplificazione all'avanguardia e a riprese cinematografiche professionali, l'evento offrì una copertura mediatica senza precedenti, anticipando il successo di Woodstock. Concepito come manifesto culturale dichiarazione di libertà, il Monterey Pop Festival sancì la legittimazione del rock and roll come forma d'arte e strumento di cambiamento sociale. L'incontro di generi diversi, dal blues rock psichedelico di Jefferson Airplane alla musica classica indiana di Ravi Shankar, celebrò la creatività, l'apertura culturale e il concetto di Summer of Love. La dimensione umanitaria, con i proventi destinati a enti benefici, stabilì un modello di festival solidale destinato a ispirare raduni futuri. In ogni assolo e coro collettivo si riconosceva un invito a sperimentare, a unirsi nella diversità e a trasformare la musica in motore di speranza. Ora noi ci andremo ad ascoltare un paio di brani dal Monterey Pop Festival. Parlando del Monterey International Pop Festival del giugno 67, non si può non presentare San Francisco, cantata da Scott McKenzie e scritta da John Phillips dei The Mamas and Papas, una canzone che nacque proprio per promuovere questo festival. E il testo è un manifesto del movimento hippie e del flower power, un invito aperto alla fratellanza, alla non violenza e all'amore universale. Tra l'altro una canzone scritta in brevissimo tempo da John Phillips, e le sue frasi trasformano un semplice viaggio in adesione a un ideale collettivo, celebrando la libertà di espressione e il rifiuto della guerra del Vietnam. In pochi versi McKenzie canta lanciando un appello di speranza che ha fatto di questo brano l'inno ufficioso della Summer of Love e un simbolo eterno della controcultura degli anni 60.

L'altro brano che voglio proporvi appartiene agli Who, che il 18 giugno del 67 salirono sul palco del Monterey Pop Festival come una delle formazioni più esplosive del rock britannico. In un set di circa 25 minuti presentarono brani cult. Il loro sound abrasivo, i ritmi spezzati, uniti alla celebre distruzione dell'ultimo amplificatore e di una chitarra da parte di Pete Townshend, resero la loro esibizione uno dei momenti più iconici del festival e un'accelerazione per la loro fama negli Stati Uniti.

Woodstock 1969. Questo incredibile festival si tenne dal 15 al 18 agosto del 1969 nella piana di Bethel, New York, radunando oltre 500.000 persone in un campo rurale per 3 giorni di musica e arti. Pensato inizialmente come evento commerciale, si trasformò in un'esperienza collettiva a ingresso libero grazie all'afflusso imprevisto di giovani in cerca di pace e condivisione. Pace, amore e senso di comunità, un raduno dunque di un'infinità di persone che incarnava il motto Three Days of Peace and Music in un atto di solidarietà pacifica. Protesta non violenta contro la guerra del Vietnam. Le esibizioni, come l'iconica interpretazione di Jimi Hendrix di The Star Spangled Banner, divennero metafore sonore del conflitto e della richiesta di giustizia. Il rifiuto delle convenzioni culturali, perché il festival celebrò l'incontro di generi e la sperimentazione, trasformando la musica in linguaggio politico e generazionale. E poi quel modello di attivismo collettivo, perché questo evento dimostrò che la cooperazione e l'assenza di incidenti potevano prevalere, ribaltando le aspettative mediatiche e presentando la controcultura come vera forza di cambiamento sociale. Questo era Woodstock 1969. Tra i tanti artisti che si esibirono a Woodstock e che in tante trasmissioni io già vi ho proposto, oggi ho scelto Santana con Heavy Ways. Il 16 agosto del 69, i Santana, ancora poco noti al grande pubblico, salirono sul palco di Woodstock e inaugurarono la loro ascesa con Heavy Ways, un pezzo tratto dall'album di debutto uscito mesi dopo. Il brano, originariamente scritto da Willie Bob nel 1967, qui esplode in chiave Latin Rock grazie al battito tribale delle congas e all'intervento solista di Greg Rowley all'organo Hammond, mentre Carlos Santana ci regala un assolo di chitarra di 90 secondi capace di farsi sentire fino alle colline circostanti. Il gruppo, visibilmente in stato di alterazione, trasformò la chitarra in un serpente sonoro, regalando al pubblico un'esperienza psichedelica e primitiva nello stesso tempo. Il messaggio di questa canzone, il messaggio della performance dei Santana, era un'unione di culture e ritmi attraverso il mix di percussioni afro-latine e rock psichedelico. E Santana invitò a superare i confini musicali e sociali per celebrare una fratellanza globale. L'energia liberatoria e la ribellione sonora, perché la potenza del live, amplificata dallo stato di grazia acid rock della band, incarnò lo spirito di libertà e di rottura con le convenzioni culturali degli anni 60. E questa canzone, Evil Ways, racconta una relazione giocata sulla gelosia e sulla vendetta che divenne metafora delle dinamiche distruttive da cui ognuno è chiamato a liberarsi per abbracciare rapporti più autentici e solidali.

0: Thank you.
1: Il secondo brano che vi propongo dai tanti artisti presenti nel Woodstock 1969 sono i Creedence Clearwater Revival con Bad Moon Rising, un grande classico che uscì nell'aprile del 69 come primo singolo dall'album Green River. In poco più di 2 minuti e mezzo il brano fonde swamp rock, country e blues in un ritmo trascinante, conquistando il secondo posto nella Billboard Hot 100 e il primo posto nel Regno Unito. La sua immediatezza melodica lo trasformò in uno degli inni non ufficiali della Summer of Love, incarnando la tensione tra euforia collettiva e incertezza di quegli anni. Il cuore del pezzo sta nel contrasto tra un groove solare e un testo intriso di presagi, tempeste, terremoti e bad moon, luna cattiva sull'orizzonte. John Fogerty attinge a immagini apocalittiche per riflettere le paure di un'epoca scossa da guerre e movimenti di protesta, invitando a leggere i segni dei tempi e a prepararsi ai cambiamenti in arrivo. Questa ironia sonora, farsi trascinare dalla danza pur sentendo un monito, riecheggia perfettamente lo spirito di Woodstock, dove l'anelito alla pace conviveva con la consapevolezza delle sfide sociali e politiche.

E arriviamo al Festival dell'Isola di Wight. Il primo festival si tenne il 31 agosto del 1968 e vide la presenza di circa 20.000 giovani, seguito poi dalle edizioni del 1969, sempre più importanti, fino ad arrivare a quella epica del 1970, dal 26 al 30 agosto, proprio su questa isola, al largo della costa dell'Hampshire, in Inghilterra. Perché fin da subito questo festival venne soprannominato la Woodstock inglese per la straordinaria partecipazione giovanile e per la sua atmosfera di libertà collettiva. Ma l'edizione del 1970, pensate un po', vide oltre 600.000 spettatori a correre per ammirare esibizioni storiche, dunque superò addirittura le presenze di Woodstock. Qui ci furono l'ultima performance europea di Jimi Hendrix, l'ultima dei Doors con Jim Morrison, passando per John Baez, gli U, Joni Mitchell e Miles Davis. Fu ancora una volta un festival che portò come messaggio l'unione generazionale e le aspirazioni giovanili. Il raduno di centinaia di migliaia di giovani testimoniò il desiderio di musica, il desiderio di pace, il desiderio di cambiamento come collante tra le nuove leve della controcultura europea. Per quanto riguarda il Festival dell'Isola di Wight del 1970, voglio proporvi un brano di Jim Morrison e i suoi Doors. Il 30 agosto del 1970, alle 2 di notte, i Doors salirono sul palco dell'Isola di Wight Festival davanti a una folla stimata tra le 600.000 e le 700.000 persone. Jim Morrison rifiutò i potenti riflettori cinematografici, lasciando la band a esibirsi in condizioni quasi totalmente buie, mentre il freddo vento inglese e la pioggia incalzante mettevano alla prova la loro tenuta. Ma nonostante le difficoltà tecniche e meteorologiche, la band sfoderò una versione intensa di Break On Through to the Other Side, trasformando l'oscurità in un'atmosfera carica di energia e mistero. E questa esibizione in quasi totale oscurità sottolinea come la musica possa unire le persone al di là di luci e scenografie, facendo della voce e dell'intensità emotiva il vero fulcro dell'esperienza live.

L'altro brano che voglio proporvi appartiene alla performance di Joni Mitchell, 26enne allora, cantautrice canadese. Si esibì il 29 agosto del 1970, sempre davanti a una folla pazzesca. Il suo set, registrato poi in diversi formati video, includeva brani come Chelsea Morning, Fall Free e Big Yellow Taxi, estratto dall'album Ladies of the Canyon e già destinato a diventare uno dei suoi pezzi più iconici. Questo brano, Big Yellow Taxi, che sicuramente avrete ascoltato tante tante volte, nasce da un viaggio alle Hawaii, dove Joni Mitchell si svegliò su una vista di montagne verdi interrotta da un vasto parcheggio, un contrasto che le spezzò il cuore e la spinse a scrivere un inno contro il consumismo e la distruzione della natura. Al festival il ritornello, che più o meno suona così: avete asfaltato il paradiso per costruirvi un parcheggio, echeggiò come monito urgente. Preservare l'ambiente diventa un atto di responsabilità collettiva. La sua performance fu accompagnata da un invito al rispetto reciproco. Joni Mitchell ammonì il pubblico a non comportarsi da turisti distratti e a riconoscere il valore di ogni nota sul palco, sottolineando che solo attraverso l'attenzione e l'ascolto la musica può trasformarsi in vera esperienza condivisa.

È il 1971 quando avvenne il Concert for Bangladesh, che si tenne il 1 agosto di quell'anno al Madison Square Garden di New York City, organizzato da George Harrison e dall'indiano Ravi Shankar per raccogliere fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crisi umanitaria causata dal ciclone Bola del 1970. Sul palco si alternarono ex Beatles come Ringo Starr e artisti del calibro di Bob Dylan, Eric Clapton, Leon Russell e tanti altri, per un totale di due spettacoli che radunarono 40.000 spettatori e generarono circa $250.000 di introiti, tutti devoluti all'UNICEF per il sostegno ai rifugiati del Bangladesh. L'edizione live in album e il documentario cinematografico trasformarono quell'evento nel modello per tutti i successivi grandi concerti di beneficenza a livello globale. Il messaggio che scaturì da questo evento era la solidarietà internazionale e la responsabilità civile, dimostrare cioè che la musica può mobilitare risorse e attenzioni oltre ogni frontiera, offrendo aiuto concreto alle popolazioni in emergenza. E poi l'incontro tra culture e generi, perché si è unito in quell'evento il rock alla musica classica indiana in un unico cartellone per promuovere empatia e dialogo tra mondi diversi. E poi l'eredità duratura: grazie alle vendite dell'album e del film, nei decenni successivi furono raccolti oltre 12 milioni di dollari destinati al Bangladesh, confermando il potere trasformativo dell'arte in azione sociale. E per la prima volta un concerto riunì star di fama mondiale con l'obiettivo esclusivo di finanziare un intervento umanitario, aprendo la strada a Live Aid e progetti simili. Durante la storica serata al Madison Square Garden di New York City, George Harrison eseguì tra gli altri My Sweet Lord, singolo tratto dall'album All Things Must Pass, offrendo al pubblico un momento di intensa spiritualità e solidarietà, perché questo brano è un inno alla devozione universale. Unisce il coro cristiano Hallelujah al mantra indù Hare Krishna, invitando ad abbattere barriere religiose e a riconoscere un unico sentimento di fede condivisa. Un appello alla compassione concreta, perché la preghiera cantata si fonde con la causa umanitaria, suggerendo che la cura per il prossimo sia un gesto sacro e un dovere collettivo. E oltre il palco un altare di speranza, perché la performance trasforma lo stadio in uno spazio sacro dove la ricerca dell'armonia spirituale diventa spinta per agire a favore dei più vulnerabili. E questo connubio tra misticismo e impegno sociale fece di My Sweet Lord il manifesto sonoro di un concerto che ridefinì il ruolo della musica come motore di cambiamento globale.

Sempre dal Concert for Bangladesh ho scelto un brano di Bob Dylan che si chiama Mr. Tambourine Man, perché tra i brani eseguiti nella seconda parte della serata, Bob Dylan scelse proprio questa sua ballata folk, originariamente pubblicata nel 1965, accompagnato dalla band di supporto, trasformò il palco in un'intima piazza di parole e melodie, offrendo al pubblico un istante di raccoglimento prima di tornare all'onda collettiva della solidarietà. Questo brano è un invito alla ricerca interiore perché il protagonista del testo chiede al tamburellante di condurlo lontano dai pensieri ossessivi, suggerendo che il cambiamento sociale inizia proprio da una mente libera e creativa ed è un simbolo di rinascita e speranza dove il tamburo diventa metafora di un appello universale a risvegliare coscienze addormentate, ideale per un evento che voleva scuotere le indifferenze. E questa connessione tra arte e impegno in un contesto di beneficenza vede questa performance dimostrare come la musica folk, con la sua forza narrativa, può veicolare empatia e spronare all'azione concreta.

0: Il 13 luglio del 1985, Bob Geldof e Mazzy Yore organizzano Live Aid, un concerto di beneficenza tenutosi simultaneamente allo stadio di Wembley a Londra e al John Fitzgerald Kennedy Stadium di Filadelfia. Questo evento viene trasmesso in diretta satellitare in oltre 150 paesi, a un pubblico stimato di quasi 2 miliardi di spettatori, radunando star del calibro dei Queen, gli U2, David Bowie, Elton John e molti altri, con l'obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla devastante carestia in Etiopia. Live Aid segna un punto di svolta storico, trasforma la musica da semplice intrattenimento in potente strumento di cambiamento sociale. L'unione di artisti e pubblico dimostra il potere unificante del rock e del pop, mobilitando risorse e attenzione mediatica su scala globale. Questa iniziativa pionieristica ispirerà tutti i futuri concerti benefici, consacrando l'idea che l'arte può non solo riflettere il mondo, ma attivamente contribuire a migliorarlo. Dal Live Aid del 1985 prendiamo un brano della performance degli U2, perché il 13 luglio di quell'anno Bonobox, T.H., Adam Clayton e Larry Mullen Jr. salirono sul palco di Wembley per Live Aid, il doppio concerto di beneficenza organizzato dunque da Bob Geldof e Mazzy Yore per la carestia in Etiopia. Nonostante disponessero di soli 20 minuti, gli U2 scelsero di aprire con Sunday Bloody Sunday, trasformando lo stadio in un'arena di energia e partecipazione. Il pubblico, inizialmente in attesa dei Queen, venne travolto dalla carica emotiva di Bonobox, che gesticolava e interagiva con la platea fino a invitarne un fans a unirsi a lui in un'avvolgente danza simbolica della connessione tra artisti e spettatori. L'impegno politico e di denuncia delle ingiustizie presenti in questo brano Sunday Bloody Sunday cita infatti i fatti drammatici della strage di Derry del 1972, usa la musica come strumento di denuncia non violenta e richiamo alla pace. Per una solidarietà globale, perché eseguire questo brano nel contesto di Live Aid unisce la ribellione civile nordirlandese alla causa umanitaria in Etiopia, dimostrando che la musica può connettere lotte diverse in un'unica richiesta di giustizia. E poi questo abbattimento delle barriere, perché l'interazione di Bono in questo brano con il pubblico, accogliendo una spettatrice sul palco, simboleggia il desiderio di eliminare la distanza tra artisti e ascoltatori, veicolando un messaggio di inclusione e partecipazione diretta. E questo brano e questa performance è una svolta vera e propria per la band, perché segnò il passaggio degli U2 da gruppo emergente a super band mondiale, consolidando la loro reputazione come portavoce dei diritti umani e politica sociale attraverso il rock.
1: Sunday Bloody Sunday.

E pensate un po' che manifestazione è stata Live Aid. Dopo gli U2, ecco che entrano in scena i Queen. Con soli 20 minuti a disposizione, dedicarono uno slot a Radio Gaga, il secondo brano della loro scaletta, concepito appositamente per valorizzare il potere dei media di massa. Le prove serrate, lo staff tecnico reclutato appositamente, garantirono un sound perfetto senza aver fatto il sound check. Con questo brano rendono omaggio ai media, come Radio Gaga, che celebra il ruolo della radio come punto di incontro culturale, capace di diffondere musica e notizie oltre ogni confine. E in questo brano c'è un vero richiamo alle radici del rock. In un'epoca dominata dall'immagine, la canzone invita a non dimenticare le origini sonore del movimento, sottolineando che la radio ha sostenuto la diversità musicale per decenni. E una forte connessione tra arte e solidarietà, perché eseguire questo pezzo nel contesto di Live Aid ribadisce che la comunicazione e il ritmo possono diventare uno strumento di azione sociale e catalizzatore di cooperazione collettiva. E infine, il potere del gesto collettivo, perché il clapping sincronizzato del pubblico trasformò l'inno in un momento di condivisione universale, dimostrando il potenziale unificante di un ritmo comune sul palco più globale del mondo.

Settembre 1985, il Farm Aid, un concerto di beneficenza dedicato a sostenere gli agricoltori familiari americani e a promuovere un sistema agricolo sostenibile basato su aziende di piccola scala, comunità forti e consumo di cibo di qualità. Farm Aid è stato fondato nel 1985 da grandi musicisti come Willie Nelson, John Mellencamp e Neil Young, in risposta ai commenti di Bob Dylan sul rischio di perdita delle fattorie dovuto ai debiti ipotecari espressi durante il Live Aid. Il primo concerto si è tenuto il 22 settembre al Memorial Stadium dell'Università dell'Illinois davanti a circa 80.000 persone, raccogliendo oltre 9 milioni di dollari per le famiglie degli agricoltori. Oltre al festival annuale, che si gestisce tuttora, Farm Aid gestisce una hotline per assistere agricoltori in difficoltà finanziaria o colpiti da disastri naturali. La Farmer Resource Network e la Distressed Borrowers Assistance Network per supportare agricoltori indebitati. Un fondo per i disastri naturali che interviene in caso di uragani, incendi e siccità. Farm Aid sottolinea l'importanza di tutelare le aziende agricole familiari contro i debiti ipotecari e la consolidazione industriale, difendere politiche agricole eque, ad esempio attraverso il supporto all'Agricultural Credit Act del 1987, promuovere un'alimentazione basata su cibo locale, sostenibile e a filiera corta. Al 2023 hanno raccolto oltre 75 milioni di dollari per sostenere agricoltori e organizzazioni rurali in tutta l'America, costruendo un movimento di cittadinanza attiva intorno alla giustizia alimentare. Per questo 2025 Farm Aid punta nuovamente ancora a rispondere alle chiamate degli agricoltori via hotline per emergenze agricole, ampliare la rete di risorse e assistenza finanziaria per agricoltori e allevatori, spingere per una nuova Farm Bill che integri clima, equità e sostegno alle famiglie contadine, contrastare il potere delle grandi industrie agricole mettendo al centro le storie degli agricoltori e celebrare in questo 2025 il 40° anniversario rafforzando il movimento nato dalla crisi agricola degli anni 80. Il primo brano che ho scelto è Hey Hey My My di Neil Young e fa parte della sua performance nel primo Farm Aid, quello del 1985. Questa canzone è un invito a non lasciarsi schiacciare dal sistema, a vivere intensamente e a resistere contro ogni forma di omologazione. Questo brano fu scelto da Neil Young per aprire il primo Farm Aid in Illinois il 22 settembre del 1985. Faceva parte di Rust Never Sleeps, album che Neil Young aveva pubblicato pochi mesi prima per esplorare il tema della trasformazione e della sopravvivenza artistica. In questa canzone ci sono dei versi chiave che simboleggiano la speranza di rinascita continua, l'idea che quanto è autentico sopravvive ad ogni crisi. Esorta ad agire con passione piuttosto che svanire lentamente, perché l'impatto di un'esistenza breve e luminosa è più vero di un'esistenza lunga ma annacquata, e rappresenta la lotta contro l'abbandono e l'apertura al cambiamento come arma contro la ruggine dell'indifferenza. E questo brano ha tanta risonanza con il Farm Aid, perché suonare questo pezzo davanti a migliaia di agricoltori e appassionati tracciò un parallelo tra la vitalità del rock e la resilienza dei contadini e le proprie famiglie. Proprio come un musicista deve proteggere il suo suono dall'industria discografica, una famiglia contadina deve difendere la propria terra dalle logiche del debito e della grande agricoltura. Ascoltiamolo.

0: E naturalmente, parlando del Farm Aid, non puoi prescindere dal suo ideatore, quella leggenda vivente di Willie Nelson, che tra i brani che scelse per la sua performance c'era On the Road Again, trasformando un inno personale di viaggio in un grido collettivo di sostegno alle piccole aziende agricole familiari e alla missione di Farm Aid di costruire un sistema agricolo vibrante e sostenibile negli Stati Uniti. Proprio il verso On the Road Again celebra la gioia di mettersi in cammino verso nuove esperienze, restituendo dignità a una comunità abituata a spostarsi per portare cibo sulle nostre tavole. Il viaggio diventa metafora di resilienza, continuità e condivisione di un percorso comune. Da allora la melodia di On the Road Again è diventata la colonna sonora dei movimenti e dei viaggi dei team di Farm Aid, suonata durante conferenze, incontri e manifestazioni in tutta l'America per ricordare che la lotta per la giustizia alimentare richiede spostamenti, connessioni e presenza attiva sul territorio. Nel contesto di Farm Aid, On the Road Again invita artisti, agricoltori e cittadini a non fermarsi. Il cambiamento sociale richiede di percorrere strade nuove, incontrare persone e stringere alleanze per proteggere le famiglie contadine e preservare la terra. È un appello a trasformare ogni viaggio in un atto di solidarietà.
1: Now, live for Farm Aid at a Concert for America. Here's Willie Nelson!

0: Thank y'all very much, and welcome to Farm Aid, the concert for America.
1: 1988, Human Rights Now. È stato un tour mondiale organizzato da Amnesty International per celebrare il 40° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e raccogliere fondi a sostegno della loro azione. Il tour ha visto 20 concerti in 15 paesi tra Europa, Nord America e Asia, con artisti del calibro di Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman e Yu Sun Dor. Il messaggio di Human Rights Now era sottolineare l'universalità e indivisibilità dei diritti umani, richiamando l'attenzione su libertà di opinione, fine alla tortura e alla pena di morte, utilizzare la musica come strumento di denuncia delle ingiustizie e di mobilitazione popolare e invitare il pubblico a sottoscrivere petizioni e sostenere concretamente le campagne di Amnesty International. Sul palco campeggiava sempre un gigantesco mappamondo verde su mare azzurro, affiancato dalle bandiere di Amnesty con il simbolo dell'uomo in catene spezzate. L'allestimento enfatizzava la portata globale del messaggio e la necessità di un impegno collettivo contro ogni forma di abuso. Tra i tanti artisti che si esibirono al Human Rights Now, ho scelto per voi Tracy Chapman con il brano Talking About a Revolution, un appello discreto eppure inflessibile. Chi è ai margini, stanco di code per il welfare e di porte chiuse negli uffici di collocamento, troverà la forza di alzarsi in piedi e reclamare ciò che gli spetta. In un contesto dedicato ai diritti umani, questo brano diventa un grido universale di solidarietà con chi vive in povertà e disagio. La scelta proprio di interpretare questo brano, Talking About a Revolution, sottolineò il legame tra povertà e negazione dei diritti, trasformando la sua voce in un megafono per le ingiustizie sociali. Un annuncio di riscatto per chi non ha nulla, capace di trasformarsi in manifesto di lotta non violenta. L'avvertimento a chi detiene potere e risorse: la rivoluzione parte come sussurro, ma può diventare inarrestabile. E la risonanza con Human Rights Now, inserita in un cartellone accanto a Springsteen e Gabriel, questa canzone ha amplificato il tema dell'universalità dei diritti umani. Ha ricordato che libertà di espressione, accesso al lavoro e difesa dalla povertà sono diritti fondamentali da rivendicare con la stessa determinazione delle altre tutele civili. E questa è una canzone che ha ispirato attivisti a usare la musica come strumento di mobilitazione contro le disuguaglianze e ha mostrato come una ballata folk possa diventare inno di rivendicazione sociale. Ed è un brano che ancora oggi risuona nei movimenti che legano diritti economici e civili come un monito alla partecipazione collettiva. Tracy Chapman.

0: Muchas gracias.
1: Good night.
2: Bruce Springsteen e la E Street Band salirono anche loro sul palco del tour Human Rights Now, un tour che non mirava a raccogliere fondi ma a incrementare la consapevolezza sui diritti umani in 20 concerti ospitati in 15 paesi. Tra le canzoni che Bruce Springsteen propose c'era questa No Surrender, che evoca la promessa di non tradire mai gli ideali condivisi e di non abbandonare chi lotta per la libertà. Nei vari versi, Springsteen sottolinea la fedeltà ai valori di solidarietà e giustizia, incoraggiando a mantenere vivo l'impegno contro ogni forma di oppressione. Nel contesto di Human Rights Now, questo brano diventò un inno di resistenza non violenta, proprio come i protagonisti dei diritti umani non possono retrocedere di fronte alle violazioni. No Surrender invitava il pubblico a mantenere la promessa di difendere la dignità di ciascuna persona senza cedere alle paure o alla rassegnazione. E ancora oggi questa performance rimane simbolo dell'unione tra musica e attivismo. L'energia del palco e il messaggio di perseveranza hanno ispirato generazioni di attivisti a non mollare mai, ribadendo che ogni conquista dei diritti umani è frutto di una volontà collettiva che non deve mai arrendersi.
3: Encore une fois, Bruce Springsteen. Merci. Tout le monde vous voit.

0: Per il momento ci fermiamo qui, sicuramente in un'altra occasione parleremo di eventi rock ancora più recenti, perché per fortuna l'urlo collettivo del rock continua ad essere presente. Ma oggi spegniamo un attimo il suono, ricordando però sempre che quando i riflettori si spengono, l'eco di quegli accordi rimane nelle strade, nei campi e nelle piazze del mondo. Il vero concerto continua finché c'è chi sceglie di non restare in silenzio. E noi di Radio Talpa sicuramente non resteremo mai in silenzio. Da Maurizio, benvenuti e Radio Talpa, un luminoso e sincero e infinito abbraccio a tutti quanti voi. La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Siamo negli studi di Radio Talpa, cari amiche e cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti qui davanti a un microfono nello studio 1 e tra poco darò voce a Raffaella Milandri, ancora una volta ospite di Radio Talpa, lei autrice e conduttrice del programma Nativi Americani ieri e oggi, che vi ricordo è un programma unico in Italia ed è in esclusiva nazionale proprio qui su Radio Talpa. Raffaella Milandri è già in linea, abbiamo parlato di quello che Raffaella Milandri ci narrerà in questa puntata ed è sicuramente anche questo un appuntamento imperdibile per chi vuole andare oltre il mito. Sarà un viaggio ancora una volta tra storia, culture e attualità dei popoli nativi del Nord America, dalla memoria rurale italiana all'immaginario dell'West, passando quest'oggi per Buffalo Bill, Salgari, Tex e le tracce lasciate nella nostra musica e nella nostra poesia. Raffaella ci guiderà con delicatezza e rigore, come al solito. Si parlerà di fascino, ma soprattutto di rispetto, come trasformare un sentimento di vicinanza in ascolto autentico, evitando stereotipi e appropriazioni. In scaletta, Raffaella Milandri mi ha già detto che avremo brani di Fabrizio De André, Buffy Sainte-Marie e Eulalie, che accompagnano riflessioni su identità, resistenza e memoria. E allora noi siamo pronti per ascoltare ancora una volta da questi microfoni Raffaella Milandri. Ciao Raffaella, ben arrivata nei nostri studi.
1: Benvenuti a Nativi Americani ieri e oggi, dai microfoni di Radio Talpa. Sono Raffaella Milandri e riprendiamo, dopo una breve pausa, le puntate dedicate ai nativi americani. Oggi partiamo da una domanda che ritorna spesso: perché tanti italiani sentono i nativi americani così vicini? Attenzione, non parlo di appartenenza, le culture native del Nord America non sono nostre e non sono un abito da indossare, non sono una spiritualità da prendere in prestito. Eppure qualcosa accade. Molti italiani, avvicinandosi alla storia e alle culture dei nativi americani, non provano solo curiosità per un mondo lontano. È come se sentissero una risonanza più profonda, come se dietro l'immaginario delle praterie, dei cavalli, dei grandi cieli e delle ferite della frontiera emergesse qualcosa che parla anche alla nostra memoria. Questa vicinanza va capita bene, perché non nasce da una somiglianza diretta tra le nostre culture diverse. Sarebbe semplificare in modo grave, direi. I popoli nativi sono nazioni complesse con storie, lingue, cosmologie e sistemi sociali diversi: Lakota, Diné, Cherokee, Ojibwe, Hopi, Crow, Cheyenne, Blackfeet e così via.

0: Quindi non esiste il nativo americano come figura unica e immobile. Esistono popoli vivi con diritti, governi, problemi, rinascite, lingue da proteggere e territori da difendere. Ecco, una prima risposta, secondo me, sta nella storia stessa dell'Italia. Il nostro paese fino a poche generazioni fa è stato profondamente rurale, contadino, comunitario, fatto di borghi, campagne, montagne, boschi, fiumi, animali, famiglie allargate, dialetti, stagioni e mestieri tramandati. Per milioni di italiani la terra non era un concetto astratto o un bene economico, era pane, fatica, sopravvivenza, raccolto, sacrificio, identità. Non bisogna idealizzare però quel mondo, perché la civiltà contadina italiana fu anche miseria, fame, subordinazione, emigrazione, ma custodiva una consapevolezza che la modernità ha spesso spezzato. Quindi l'essere umano non vive separato dal mondo naturale, dipende da esso, lo teme, lo lavora, lo ascolta. Talvolta lo maledice, ma non può fingere che sia solo uno sfondo. E forse è proprio qui che molti italiani avvertono una risonanza con le culture native. Non perché la nostra storia sia la loro, non potrebbe mai esserlo, ma perché anche nella nostra memoria esisteva un'idea della terra non solo come proprietà o risorsa, ma come relazione. C'era poi il senso del noi. La famiglia, il paese, i vivi, i morti, i racconti, gli obblighi, le appartenenze. Anche questo non va romanticizzato perché ogni comunità può proteggere ma anche soffocare. Però quel noi esisteva ed è una delle tracce che la modernità ha indebolito. E a questo si aggiunge la ferita dello sradicamento. I popoli nativi del Nord America portano con sé una storia immensa di perdita e sopravvivenza. Terre sottratte, trattati violati, massacri, deportazioni, riserve, scuole di assimilazione, lingue proibite, spiritualità perseguitate, famiglie spezzate. L'Italia, in forme completamente diverse e non paragonabili alla colonizzazione subita dai popoli nativi, conosce però il linguaggio della frattura. Povertà, emigrazione, guerre, fascismo, resistenza, terremoti, abbandono delle campagne, perdita dei dialetti, trasformazioni sociali improvvise. Quindi non si tratta di mettere sullo stesso piano storie diverse, assolutamente. Si tratta di capire perché parole come terra, memoria, lingua, dignità, perdita e resistenza tocchino corde profonde anche in noi. E ora ascoltiamo un brano che per molti italiani ha rappresentato il passaggio dal mito infantile degli indiani alla percezione di una ferita storica. Fabrizio De André, Fiume Sand Creek.
1: Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Abbiamo ascoltato Fiume Sand Creek, scritta da Fabrizio De André con Massimo Bubola e pubblicata nell'album del 1981, comunemente noto come L'Indiano. Per molti italiani quella canzone è stata una soglia. Il massacro di Sand Creek, avvenuto il 29 novembre 1864 contro Cheyenne e Arapaho, smise di essere un episodio remoto e divenne voce, infanzia spezzata, inganno, sangue. Non più la frontiera vista dal soldato o dal colono, ma da chi la subisce. L'immaginario italiano del West però era cominciato molto prima. Alla fine dell'Ottocento arrivò anche in Italia il Wild Wild Show di Buffalo Bill, non un incontro autentico con le culture native, ovviamente, ma una rappresentazione spettacolare, commerciale e coloniale della frontiera americana. Cowboys, cavalli, assalti simulati, tende, scene di battaglia e performer nativi inseriti in una narrazione costruita per il pubblico europeo. Il tour di Buffalo Bill toccò molte città italiane e quell'immaginario lasciò un segno potente. Le tournée italiane del 1890 e del 1906 fissarono nella memoria popolare immagini destinate a durare: il nativo a cavallo, la tenda, la piuma, il grande spazio aperto, la frontiera come luogo di conflitto e destino. Anche la celebre sfida equestre del marzo 1890 a Roma tra cowboy del Wild West Show e i butteri della campagna pontina ebbe un valore simbolico. Non fu una sfida tra nativi e butteri, senz'altro, ma mostrò come il mito americano della frontiera incontrasse l'Italia rurale, pastorale e cavalleresca di fine Ottocento. Poi vennero Salgari, i romanzi d'avventura, il cinema, le edicole, i fumetti. Tex Willer, con tutti i limiti del western della sua epoca, aprì per molti lettori una breccia nell'immagine dell'indiano nemico. Non era antropologia, non era storiografia, ma mostrava spesso capi nativi dotati di dignità, comunità tradite, trattati violati, soldati corrotti e ingiustizia della frontiera. Per molti italiani, la strada verso una curiosità più seria è passata anche da lì, dall'avventura alla domanda, dal fumetto alla storia. Il problema non è aver cominciato da Tex, dal cinema o da De André. Il problema sarebbe restare lì. Oggi non basta più dire mi piacciono gli indiani. Bisogna chiedersi quali popoli, quali nazioni, quali lingue, quali diritti, quale presente. Adesso ascoltiamo una voce nativa potente e necessaria. Buffy Sammarie, artista Cree, di origini in realtà italiane, da quello che è stato ricostruito recentemente con My Country, These Are Thy People, You Are Thine.
1: Now that your big eyes are finally open. Now that you're wondering

Ecco, questa voce ci riporta al punto centrale della puntata. I popoli nativi non sono una metafora, non sono il nostro bisogno di purezza, il nostro sogno di libertà, non sono una scorciatoia spirituale e non sono un paesaggio mentale in cui cercare ciò che l'Occidente ha perduto. Anche l'ammirazione, se non è educata dal rispetto, può diventare una forma di cancellazione. Quando diciamo i nativi erano più vicini alla natura, rischiamo di trasformare società complesse in una cartolina. Quando li immaginiamo tutti uguali, cancelliamo differenze enormi. Quando prendiamo simboli, cerimonie, parole sacre o oggetti rituali senza conoscerne il contesto, trasformiamo culture vive in decorazione. Perché la vera vicinanza non prende possesso, ascolta, studia, distingue, corregge gli stereotipi, legge autori nativi, riconosce la sovranità culturale e accetta di non sapere. Soprattutto lascia che siano i popoli nativi a parlare. Forse tanti italiani sentono i nativi americani vicini perché, oltre il mito e oltre l'immagine, quei popoli ci costringono a guardare ciò che la modernità ha cancellato anche in noi. Il legame con la terra, la forza della comunità, il dovere della memoria, la dignità di chi resiste senza lasciarsi trasformare in fantasma. Ma proprio per questo quella vicinanza deve diventare adulta. Deve passare dall'emozione alla conoscenza, dal mito alla storia, dall'ammirazione al rispetto. Solo lì diventa qualcosa di degno, non possesso, non imitazione, non romanticismo, ma ascolto. Ora chiudiamo la parte musicale con un brano che porta voce, respiro e battito. Ulali Makichi, Herbie Drum Song.

0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Nativi Americani ieri e oggi. Forse la risposta alla domanda iniziale è questa. Tanti italiani sentono i nativi americani vicini perché riconoscono dietro una storia lontana alcune parole universali e dolorose. Terra, memoria, comunità, perdita, resistenza, dignità. Ma quella vicinanza non dà diritto a possedere, a semplificare o a imitare. Al contrario, impone una responsabilità maggiore. I popoli nativi non sono scomparsi, non sono personaggi del passato, non sono simboli immobili dentro un tramonto western. Sono qui. Essi parlano, scrivono, governano, rivendicano. Creano, insegnano, ricordano e chiedono, prima di tutto, di non essere più raccontati solo dagli altri. La vera vicinanza, se esiste, non dice io sono come voi. Dice piuttosto vi ascolto, vi rispetto, imparo a distinguere e non trasformo la vostra storia in una fantasia comoda. Da Radio Talpa, questa era la nuova puntata di Nativi Americani ieri e oggi. Io sono Raffaella Milandri e vi aspetto assolutamente alla prossima puntata. Grazie.
1: E allora, cari amiche e cari amici, ringraziamo ancora una volta Raffaella Milandri per essere stata ospite anche oggi qui a Radio Talpa con il suo format Nativi Americani ieri e oggi, che vi ricordo è l'unico programma che si occupa di nativi americani in Italia ed è in esclusiva nazionale, proprio su questa emittente, su Radio Talpa. E allora, se anche nella puntata di oggi voi avete così avuto un legame con queste storie che Raffaella Milandri in ogni puntata ci racconta, condividete questo programma perché più ascolti consapevoli ci sono, più cresce la possibilità di un dialogo vero. Non perdete questi appuntamenti con Raffaella Milandri perché ogni puntata è un'occasione per imparare ad ascoltare. Ancora grazie a Raffaella Milandri, naturalmente grazie a tutti quanti voi che continuate a seguirci in maniera così appassionata. Da Maurizio, benvenuti qui da Radio Talpa. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Avete ascoltato Nativi Americani ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.
2: L'appuntamento con la grande musica è Music and Joy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

I love you.

Avete ascoltato Music Enjoy, quando le parole non servono, con Bibi DJ.

0: E loro erano i Depeche Mode con Personal Jesus, e noi siamo le vostre Personal Jesus, ovvero Lucy, Lucille, Eva e Vill, ovvero le BFF, che andiamo in onda ogni...
1: Ah, lo devo dire io, non ero pronta io.
0: Bravissima.
1: Allora, ogni venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it e anche la domenica in replica alle ore 15, sempre su www.radiotalpa.it. Il venerdì alle ore 23 su Radio Icaro, in streaming su icaroplay.it e in replica alle 21, sempre su Radio Icaro.
0: Meravigliosa.
1: Alla domenica in replica, mi raccomando.
0: Meravigliosa Lucia, che ti sei ricordata tutto.
1: Guarda.
0: Come meravigliosa la nostra trasmissione, che ha iniziato ad affrontare le canzoni e la nostra amicizia dal 76, l'anno in cui Eva e Ville e Lucy Lucille si sono conosciuti alla scuola materna. Con noi c'è sempre il mitico Harry Arrilla alla regia.
2: Ciao
1: Harry.
0: E stiamo affrontando il 1989. In effetti Personal Jesus è un singolo che è uscito proprio in, il 28 agosto dell'89 come primo estratto dal settimo album in studio, che si intitolava Violator. Martin Gore dice di essersi ispirato al libro di Priscilla Presley, Elvis and Me, nelle sue parole, perché è una canzone riguardo all'essere un Gesù per qualcun altro, e qualcuno che ti dia speranza e importanza. E quindi per Priscilla Elvis era suo Dio, come noi, cari ascoltatori, siamo le vostre dee.
1: Certo, non so, minimo.
0: La prossima canzone dell'89 è sicuramente una canzone per dee che ci sono all'ascolto, ed è
1: All Around the World di Lisa Stansfield.
0: Wow, che forte! Ve la ricordate questa canzone, cari
1: bella,
0: ascoltatori?
1: Carinissima. Io l'adoravo lei.
0: Io
1: mi
0: non
1: piaceva
0: la sopportavo,
1: tanto.
0: Ma va bene.
1: Davvero?
0: Tanto no, a me non piaceva.
1: Ma porca miseria, inglese, carina.
0: Vanitosa.
1: Ma voilà! Abbiamo proprio gusti diversi. Giusto così, no?
0: Giusto così
1: almeno mettiamo canzoni molto diverse. Comunque, è un inno soul dance sull'amore perduto e il rimpianto. Oh, io ci do sempre con questi amori perduti e sti rimpianti.
0: Infatti il tuo sottotitolo è Luci, amore perduti.
1: Rimpianto. Il testo racconta di una rottura causata da litigi, esprimendo la consapevolezza di aver ferito il partner e la disperazione per la sua partenza, temendo che non torni mai più. A volte è anche meglio. Il brano esplora la colpa post litigio e la realizzazione che le azioni hanno conseguenze. Quindi mi raccomando, a ogni azione corrisponde una reazione, quindi mi raccomando. Quindi a voi All Around the World di Lisa Stansfield.

0: All I Want Is You è un singolo sempre dell'89, pubblicato dal gruppo musicale irlandese che conoscete tutti, U2, pubblicato appunto il 13 giugno di quell'anno, come quarto estratto dall'album Rachel and Dam dell'88. All I Want Is You è il tema di chiusura del film proprio Rachel and Dam. Bono ha affermato che il brano è un'espansione della canzone With or Without You, contenuta nel precedente album di Joshua Tree. La canzone parla di amore, della volontà di stare insieme e che non contano i regali e le promesse impossibili, ma che la volontà dei due amanti e delle due persone a tenerle unite. Io e te siamo in contrasto anche su questo. Io cerco unione.
1: Quando a me si abbandonano tutti.
0: Vabbè, ogni porta che si chiude si apre un portone meraviglioso, pieno di fiori.
1: Io invece vi presento You On My Mind degli Swing Out Sister, altro gruppo inglese. Io ho anche i dischi, 33 giri degli Swing Out Sister.
0: Quanto siamo vintage, non dire che abbiamo i dischi perché sembriamo vecchi.
1: Allora, adesso sono tornati di moda, i giovani li comprano, quindi non siamo vecchie. È una canzone pop jazz raffinata che esprime il desiderio persistente, la necessità di avere una persona speciale nella propria vita. Il testo ruota attorno al pensiero fisso dell'amato, suggerendo che questa persona è l'unica in grado di portare gioia e dare senso alle giornate, rendendolo una dichiarazione d'amore dolce e sognante. Dai, stavolta è una cosa positiva. Il ritornello You on my mind, ti ho in mente, ti penso sempre, indica che la persona amata occupa costantemente i pensieri del cantante. La canzone esprime un profondo bisogno emotivo, rendendo chiaro che l'assenza dell'altra persona crea un vuoto. A voi, You on my mind, Swing Out Sister.

0: E loro erano ovviamente i Queen con I Want It All, una canzone anche questa dell'89 contenuta nell'album The Miracle. Il brano, prodotto da David Richards, fu il singolo con cui il gruppo tornò prepotentemente alla ribalta nelle classifiche musicali dopo 3 anni di assenza, quindi i fan erano un po' preoccupati in quel periodo. Risultò una grande hit in tutto il mondo e si posizionò subito numero 3 nel Regno Unito e raggiunse le top 10 di tutte le classifiche in Europa. È stata spesso interpretata come uno slogan d'aiuto verso la gioventù nera africana, anche se in realtà aveva un'origine molto molto diversa. Si dice sia stata ispirata a una frase che spesso un insicuro Brian May si sentiva ripetere dalla sua seconda moglie Anita Dobson, che lo invitava in modo veemente a prendere le sue decisioni. Quindi insomma, dati una mossa da Brian May. Adesso Luci, dati una mossa a te, la terza canzone che ci proponi l'89, qual è? Io sono curiosissima perché non me l'hai spoilerate, quindi per me sono tutte misteriose.
1: Tutto nuovo. Love in an Elevator degli Aerosmith.
0: Wow,
1: ragazzi. Allora, è una canzone della rock band statunitense Aerosmith, scritta dal cantante Steve Tyler,
0: padre di Liv Tyler, della bellissima
1: attrice. E questa canzone celebra l'amore trasgressivo e spontaneo in luoghi inaspettati, usando l'ascensore come metafora di un incontro intimo, audace e veloce. Il brano, ricco di doppi sensi, racconta un'avventura sessuale provocatoria, focalizzandosi sull'idea che il desiderio possa esplodere in qualsiasi posto, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto.
0: Beh,
1: no?
0: L'ascensore un po' ispira, eh?
1: Sì, lavatrici, gli ascensori, gli aerei, c'è di tutto, ragazzi. Sì. Quindi il ritornello iconico Love in an Elevator gioca sul doppio senso tra l'ascensore che scende e l'atto sessuale. A voi, Love in an Elevator, Aerosmith.

Loro erano gli UB40 di Kingston Town, una canzone in realtà che era del 70 di Lord Creator su Kingston, Jamaica, pubblicata come singolo come nell'etichetta Clandiskit del produttore Clancy Eccles. Oddio, non riesco più a parlare ormai con tutte queste mi sembra che sia l'influenza della nostra terza BFF assente oggi, cara buona Tyler, che mi metti qualche C, qualche parola tedesca di troppo. È stata anche registrata in 89 dal gruppo reggae UB40, che è appunto quella, la versione che abbiamo ascoltato, pubblicata come secondo singolo del loro album Labor of Love 2, raggiungendo il quarto posto nella classifica del Regno Unito. E Dave Gills di Music Week descrisse Kingston Town come una cover piacevole ma

0: superficiale, meno commerciale dei due singoli precedenti e degli UB40, e ritenne improbabile che diventasse un successo. Invece è stato praticamente
1: un successo.
0: Altro successo dell'89 è quello della Luci.
1: Sì, successone.
0: Questa è veramente bella. Veramente bella.
1: Vediamo se riesco a sbagliare anche questa pronuncia. Chiedo scusa che io tutto prima che dico Iron Smith è Iron Smith, ma io quella N la Steven devo Tyler, infilare da
0: Steven
1: qualche parte.
0: Steven Tyler è comunque un uomo d'acciaio, quindi insomma.
1: Quindi va bene anche Iron Smith. Ok. E la prossima canzone, Lullaby.
0: Bravissima.
1: Ce l'ho fatta, grazie Eva, e dei The Cure. È una ninna nanna oscura, ispirata agli incubi d'infanzia di Robert Smith e alla sua fobia dei ragni. Il testo usa la metafora dello Spider-Man come una figura mostruosa che divora la vittima, simboleggiando paure interiori, dipendenza o depressione. È una fiaba macabra. Però mi piace tantissimo e mi sembra dolcissima. Sarà che io non capisco niente, non capisco l'inglese, quindi possono dire quello che gli pare. A me piace da morire e mi mette anche molta, molta serenità. E quindi descrive, questa canzone descrive un ragno o una figura simile che entra nella stanza e divora il narratore.
0: Mamma
1: una
0: mia.
1: Chiara allegoria della paralisi del sonno o della sensazione di essere consumati dalla paura e dall'ansia. È un pochino paurosa. Però io ve la dedico, Lullaby dei The Cure.

0: E loro erano i Curiosity Killed the Cat, che tutti ricorderete, sì, con Misfit. Misfit,
1: bellina.
0: La canzone era Name and Number, dell'89 anche questa, semplificata anche in Name and Now. La canzone appunto di questa band inglese, e ha raggiunto una posizione numero 14 nel Regno Unito. Non è andata in altissimo, ma comunque quando una canzone, cioè ringrazio, metto la firma per arrivare al numero 14 della classifica, sì, nel Regno Unito. Loro erano un gruppo pop che si era formato a Londra nell'80, composto dal cantante Ben Volpellier Pierrot, che infatti aveva questo aspetto pierrottiano, e dal chitarrista Julian Geoffrey Brookhouse, e dal bassista Nick Turp, e dal batterista Migi Drummond. Beh, se uno è il batterista, per forza è un Drummond.
1: Drum
0: e la batteria.
1: Ci arrivo anch'io, pensa.
0: E l'album dei primi anni 80, scusate, l'album che raggiunse il successo più alto, appunto, Keep Your Distance, che arrivò al primo posto nell'87, da cui c'era appunto Misfit. E poi quest'album seguì invece quello dell'89, che si intitolava Get Ahead, dove è contenuta Name and Number, che è andata un pochino meno bene, però comunque una canzone che, dai, spero vi sia piaciuta e l'abbiate ascoltato con piacere.
1: Perfetto.
0: Luci? Siamo sempre in 89, la penultima canzone
1: sempre
0: 89?
1: Sempre 89. Questa persona mi viene da ridere. If I Could Turn Back Time, di Cher.
0: Wow.
1: Cher, comunque un mito.
0: Lei è rimasta così, è una statua.
1: È immutabile.
0: Esatto.
1: È immutabile.
0: La donna di cera. Cher, perché appunto la Cher. Ma vedete Zelig, altro che radio, Zelig.
1: Prossimo anno Zelig.
0: Esatto.
1: Allora,
0: non ci ferma più nessuno.
1: Che cos'è sta canzone? È una potente ballata rock che esplora il rimpianto profondo e il desiderio di rimediare agli errori commessi in una relazione. Qua io, nelle mie canzoni facciamo sempre dei grandi disastri. Il testo esprime la volontà di tornare indietro nel tempo per cambiare le parole o le azioni che hanno allontanato una persona amata, mostrando una sincera vulnerabilità. Tutto qua. A voi, If I Could Turn Back Time, Cher.

0: BFF Songs, le canzoni amiche.
1: Scusi, è sua la macchina per il fuori del conto fine per fare accesi la capota? La macchina, la bella verde, lo scotolo con la gomme rossa? Moa? È sua? Moa? Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pupa! Scusa!

0: C'è da spostare una canzone? Beh, questa era Francesco Salvi con C'è da spostare una macchina, l'ultima mia canzone dell'89, un singolo di questo cantautore, attore soprattutto comico, che è stato pubblicato nell'88 ma ha preso vita diciamo nell'89. E ve la ricordate? Sicuramente veramente carina, simpatica, non si può parlare di un pezzo bello musicalmente parlando, però il cabarettista sardo Benito Urgu ha reinterpretato il brano in chiave comico-umoristica, come se già non fosse comica questa canzone, con una cover intitolata C'è da spostare una pecora. Famoso è ad esempio il verso "quella pecora là devi metterla qua". La canzone è uscita come singolo nel 90 e io vi volevo ricordare che siamo le BFF, Eva e Vile, Lucy Lucille, con noi Henry Arrila alla regia. Saluta i fans, Henry.
1: Ciao.
0: Un saluto più lungo perché sono in molti. Bravo, bravissimo Henry Arrila.
2: Anche perché bisogna dirlo, qua fuori bussano contro i vetri di Radio Talpa, vogliamo entrare?
0: Esatto, vogliono tutti partecipare alla nostra trasmissione. In realtà i fans li abbiamo dovuti bloccare, però
2: li abbiamo dovuti bloccare,
0: quello
2: bravo.
0: Sì. E adesso l'ultimo pezzo e gli orari. Luci, li vuoi dire tu quando andiamo in onda?
2: Allora, dico subito gli orari.
0: Vai subito con gli orari.
2: Ok, allora, il venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e anche in replica la domenica alle ore 15 sempre su www.radiotalpa.it. Il venerdì alle ore 23 su Radio Icaro, in streaming su icaroplay.it e in replica la domenica alle ore 21 sempre su Radio Icaro.
0: Brava, l'ultimo pezzo di 89 che andiamo a ascoltare?
2: Donna Summer.
0: Wow.
2: Aspetta, che qui le pronunce...
0: Donna Summer.
2: Te pareva, se non sbagliavo la pronuncia.
0: No, questa qui è la performance che farebbe Gabri, il mio amico, detto anche dito nella piaga quando mi fa le pulci su tutto. Io lo chiamo dito nella piaga quando mi fa le pulci e avrebbe fatto questa correzione.
2: Donna Summer, va bene. Donna Summer, this time I know it's for real. Parla della certezza di un amore vero e profondo, dopo passate esperienze deludenti. Siamo in attesa. Il brano esprime urgenza, determinazione e la volontà di far funzionare una relazione, sentendo finalmente che si tratta di un legame autentico e sul serio, come mostrato. Quindi a voi, this time I know it's for real, Donna Summer.
0: Ciao a
2: bene?
0: Tutti,
2: Donna Summer.
0: Donna, ciao. Donna, ciao. Donna, ciao. Ciao Donna e uomini.

0: La ricerca cambia musica con Tuscia Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato oltre 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 16 maggio all'Auditorium Fondazione Carivit di Viterbo con Flavio Boltro, Leonardo Corradi, Israel Varela, Ammon Trio. Un'esclusiva Tuscia Jazz for SLA. Ingresso libero con donazioni facoltative. Scopri tutte le info e il programma completo su tusciajazzforsla.it. Tuscia Jazz for SLA. Perché far parte della ricerca è jazz.
1: Jazz Train. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, io sono Francesco Sciarretta, ricordo l'appuntamento in radio ogni martedì sera dalle 21.30 alle 22.30 con Jazz Train, la musica jazz e oltre, ogni settimana su Radio Talpa. Da parte mia ancora un buon ascolto e a presto.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Bentrovati sul canale ADMR Rock Web Radio. In questa puntata di Art Around Music andremo alla ricerca delle traiettorie fotografiche percorse da Franco Fontana e le loro intersezioni col variegato mondo della musica. Col suo stile metafisico e multiforme, Fontana è destinato a lasciare un solco nella storia della fotografia italiana ed internazionale, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo del colore. Infatti, più che un fotografo, egli si manifesta come artista totale, affascinato dall'arte nella sua più intima essenza e varietà. Per questa ragione, a differenza di altri grandi fotografi come Cartier-Bresson o Gianni Berengo Gardin, egli preferisce l'aspetto pittorico del colore alla plasticità del bianco e nero. Franco Fontana nasce a Modena nel 1933 e di lui non si sa nulla fino al 1961, quando comincia a fotografare in maniera amatoriale con una fotocamera Polaroid. Ancora oggi gli capita di adoperare questo strumento, non solo in virtù delle proprietà istantanee, ma anche per il morbido rendimento in termini di definizione. I suoi scatti amatoriali, frutto di un sincero amore per i paesaggi, di lunghe passeggiate con gli amici del circolo fotografico modenese, non tardano ad attirare l'attenzione di sguardi più autorevoli. Nel 1963 espone alla terza Biennale Internazionale del Colore di Vienna e, dopo poco, arrivano le prime personali, nel 65 a Torino e nel 68 a Modena. Nel 1974 Fontana vince a Colonia il premio Fotokina, che lo rende molto conosciuto in Germania. Viene notato e ingaggiato dalla ECM Record di Manfred Eisker per utilizzare le sue foto metafisiche su alcuni album di musicisti nordici inglesi presenti nel roster dell'etichetta bavarese. Uno di questi è This, album di Jan Garbarek, pubblicato nel 1977, che espone in copertina una bella foto di Franco Fontana con un desolato paesaggio balneare.

Sin dall'inizio della carriera, Franco Fontana ha tralasciato l'uso del bianco e nero a favore del colore, che diventa, insieme alle geometrie dei paesaggi, la sua cifra stilistica più importante. Questa ricerca estetica, focalizzata sull'espressione astratta del colore, lo porta a ottenere un grande successo per una carriera coronata da premi, mostre ed esposizione nei più importanti musei del mondo, collaborazione con istituzioni culturali e aziende di risonanza internazionale. La scelta di paesaggi, siano essi rurali, industriali o urbani, risultava sempre secondaria rispetto ai veri protagonisti delle immagini di Fontana: il colore e la geometria, due chiavi di lettura che egli utilizza con grande sapienza. Le fotografie dei suoi scenari non si limitano a rappresentare la realtà, ma ne creano un'astrazione fatta di colori forti, quasi eccessivi, con linee nette e demarcate. In quest'epoca in cui si ricercava l'astrazione quasi esclusivamente del bianco e nero, Fontana andava esattamente in direzione opposta. Nel corso della carriera, le suggestioni create da Franco Fontana hanno sempre stimolato e ricevuto apprezzamenti nell'ambito del mondo musicale, tanto da essere spesso frequenti sulle copertine dei dischi oppure nella promozione di quegli artisti che li avevano realizzati. In alcuni casi Fontana è stato anche coinvolto nella realizzazione dell'editing grafico dei dischi, come nel caso di Acquerello, un fortunato disco di Tocchigno pubblicato nel 1983 dalla CGD. Il chitarrista e cantante brasiliano interpreta e partecipa alla stesura della maggior parte dei brani, che portano anche la firma di autori quali Vinicius de Moraes, Guido Morra e Maurizio Fabrizio, che ne era anche il produttore.

Franco Fontana ha esposto le sue opere in tutto il mondo, partecipando a oltre 400 mostre, tra collettive e personali. Fra le location più significative ricordiamo gli Scavi Scaligeri di Verona, la GAM di Torino, il Palazzo Reale di Milano e la Maison Européenne de la Photographie di Parigi. Le sue opere sono presenti in oltre 50 musei, fra i quali il Museo d'Arte Moderna di Parigi, il Victoria and Albert Museum di Londra, il Fine Art Museum di San Francisco, il Museo Internazionale di Fotografia di Rochester e la National Gallery di Pechino. La foto non deve documentare la realtà, ma interpretarla. La realtà ce l'abbiamo tutti intorno, ma è chi fa le foto che decide cosa vuole esprimere. La realtà è un po' come un blocco di marmo. Ci puoi tirar fuori un posacenere o la Pietà di Michelangelo. Grazie a questa filosofia, Franco Fontana ha forgiato uno stile, un nuovo modo di creare immagini, incentrate sui colori, ora accesi, ora morbidi, e su precise geometrie. Pertanto non parliamo solo di un fotografo, ma di un pittore prestato alla fotografia. Le sue immagini non documentano, ma sono espressione artistica, a volte anche astratta, del soggetto. Nel 1983 anche il cantautore Ivano Fossati resta arretito dall'arte di Franco Fontana per il disco Le città di frontiera, che segna la fine del suo periodo rock. Il musicista ligure mette in copertina una foto di Fontana. Una canzone come La musica che gira intorno, parabola della musica vacua che non ha futuro, suona più viva nel contrasto fra i bianchi e i rossi e sotto la prepotenza degli azzurri del cielo. L'immagine sembra mettere ancora più a fuoco la figura di Ivano Fossati, musicista alternativo e controcorrente.

In un modo o nell'altro, quasi ognuno di noi ha avuto occasione di confrontarsi coi paesaggi rurali di Fontana. Foto armoniche ed equilibrate, proporzionate ed estremamente colorate, vagamente astratte, spesso minimaliste. Dietro l'apparente semplicità dello scatto si cela una ricerca stilistica assai complessa. La macchina fotografica nelle mani di Fontana diventa uno strumento che non si limita a circoscrivere la realtà, ma a crearne una nuova, proprio nell'istante dello scatto. Ciò che prima sembrava non esistere, improvvisamente si presenta agli occhi di tutti. Franco Fontana, come un prestigiatore, conferisce forma a quelle che sembrano illusioni. Dai suoi occhi parte lo stimolo per vedere ciò che pare invisibile. Le immagini emergono grazie alla meditazione dell'artista. Una foto diventa invenzione, non solo più illustrazione, e gli scatti di Fontana rappresentano una simbiosi fra il paesaggio e l'uomo. Le suggestioni metafisiche di Franco Fontana sono state adoperate anche dall'etichetta discografica inglese MMC per l'album Early Snow, seconda di tre suite tematiche legate al jazz, composte dal pianista e compositore britannico Ian Lean. La musica della suite rappresenta un riuscito tentativo di catturare le atmosfere delle diverse stagioni. La maggior parte dei titoli sono piuttosto esplicativi, suggerendo continui rimandi paesaggistici. Nel caso specifico di Early Snow si tratta di atmosfere e paesaggi invernali, dall'autunno a Natale, dalle montagne colme di neve allo scioglimento dei ghiacciai, da un lungo e grande fiume alle cascate, per giungere infine a Earth Song, una promessa di primavera. Sulla copertina del disco, una fotografia di Fontana ritrae una collina innevata che si riflette nell'acqua di un fiume, come gli alberi senza foglie allineati sulla sponda.

Il trattamento operato da Franco Fontana sulla tavolozza offerta dalla natura attribuisce all'opera medesima un senso proprio, a sé stante, che non necessita di spiegazioni, descrizioni di contesto o giustificazioni. Un caso assoluto di questa filosofia è Baia delle Zagare, un'immagine del fotografo mondenese scattata in Puglia nell'estate del 1970. Nello scatto emerge l'interiorità dell'artista, che toglie il superfluo per leggere il necessario. L'immagine è un'icona del lavoro fotografico di Fontana e venne pubblicata su Skyline, un volume del 1978 che riuniva molti suoi paesaggi più belli. La pubblicazione ebbe un notevole successo in Francia e il Ministero della Cultura francese chiese ed utilizzò proprio quella foto per esprimere lo spirito del pensiero francese. Fu stampata in forma di poster e distribuita in tutte le ambasciate e i consolati di Francia. Per un destino niente affatto casuale, quella stessa immagine è stata successivamente utilizzata anche per la copertina di un libro di filosofia. Una foto, seppur scattata sul Gargano, non ritrae specificamente le coste pugliese, ma diventa un archetipo, un paesaggio assoluto, slegato dalla geografia. A far la differenza è il pensiero sotteso dell'immagine. In Francia è stato percepito e hanno addirittura scelto la fotografia come rappresentazione, il loro pensiero. Troviamo quella medesima rappresentazione del pensiero e delle emozioni anche nelle immagini di copertina di L'ufficio delle cose perdute, un disco di Gino Paoli pubblicato dalla Ricordi nel 1988. Anche in questo caso, un sapiente uso del gioco di specchi e del colore rosso di un foulard, svolazzante sopra la testa del cantautore genovese, consacra la fotografia all'arte. Vengono trasmutate in suggestioni cromatiche tutte le emozioni del disco, ricco di collaborazioni artistiche, come nel caso di Eima, composto insieme a Zucchero.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

La ricerca artistica di Franco Fontana si estende oltre le praterie e i campi senza orizzonte e, durante un viaggio negli Stati Uniti, approfondisce l'interesse per i paesaggi metropolitani. Nella raccolta Urban Landscape del 1991 vengono riportati i tratti salienti del suo stile, riprodotto all'interno delle città. Questi quadri fotografici assomigliano ad opere cubiste, declinate in maniera minimalista, esaltando la totale devozione di Fontana verso le linee pure della geometria, dritte o curve che siano. Altri lavori riconducibili alle città sono quelli svolti sugli asfalti, dedali di linee e frecce perdono il canonico significato, diventando pennellate ricche di colore su una tela nera. Il colore è il protagonista principale di un altro lavoro discografico che porta il marchio di Franco Fontana, I maestri del colore dell'ensemble Corde Oblique, capitanato dal chitarrista e compositore partenopeo Riccardo Principe. Questo disco del 2016 è ispirato a una storica collana di dispense anni 60 della Fabbri Editori. Si tratta di un concept album costruito intorno ai colori della musica, ossimero che acquista un senso nell'elogio della sinestesia. Sulla tavolozza spartito vengono stesi tutti i riferimenti alla pittura e al paesaggio, in un susseguirsi di strumentali e brani cantati dai ritmi corposi e incalzanti, basati sull'input del colore che ha ispirato la musica. Il viola, il giallo, il rosa, il blu, senza dimenticare il bianco, l'oro, il rosso e il nero. La foto di copertina di Franco Fontana, costruita su vibranti pennellate di colore, apre la strada agli arpeggi, agli archi e alle percussioni di Suono su tela, uno strumentale vibrante e ritmato che evoca la possibilità di portare la musica nell'universo dell'immagine.

L'impronta unica di Franco Fontana si è posata anche sui corpi e sulle figure umane. La cifra stilistica del fotografo modenese ha portato a rappresentare uomini e donne in maniera spersonalizzata. I corpi sono più simili a statue, macchie di colore oppure oggetti metafisici. Ritratti interi o spezzettati non rivelano mai il loro volto, ma si trovano in posizioni e situazioni spesso surreali, tanto da non sembrare nemmeno delle rappresentazioni umane. Su questa direttrice il lavoro di Franco Fontana trova una sintesi piuttosto emblematica in due importanti pubblicazioni del 1989. Swimming Pool è una delle più importanti raccolte di nudi artistici italiani. Gli scatti sembrano giungere da un pigro e soleggiato pomeriggio in piscina, dove tutti i presenti sono nudi. Uomini e donne mostrano la loro anatomia, ma non la loro identità. La nudità si presenta quindi straniata dalla componente intimità che l'accompagna. La raccolta Presenza-assenza è invece un lavoro svolto sulle ombre, un'opera non a sé stante, ma una serie di scatti trasversali radunati nello svolgersi della carriera di Fontana e che solo alla fine si trasforma in un vero progetto completo. Il titolo della raccolta lascia bene intendere che il tema non sono le persone, ma una loro evanescente e spettrale traccia che si mescola in tutto e per tutto con lo sfondo. L'astrazione, l'immaterialità e conseguentemente la spiritualità trovano ulteriori punti di incontro fra l'opera di Fontana e la musica. Negli anni 10 la casa editrice Arcana affida al potere evocativo delle immagini dell'artista modenese le copertine di una collana discografica di musica sacra. Un esempio paradigmatico è la registrazione di Requiem, opera del compositore settecentesco Niccolò Iommelli, interpretata nel 2019 dal coro e orchestra Ghisleri. In copertina, una fotografia metafisica di Fontana apre le porte della spiritualità, predisponendo l'ascoltatore ad un religioso silenzio.

Lo stile unico di Franco Fontana, il talento nel dipingere con la fotografia, la capacità di celare la perizia tecnica sotto un manto di semplicità e minimalismo sono le ragioni del suo successo, il più grande insegnamento che si possa trarre dalle sue fotografie. Al di là della maestria, l'opera di Fontana lascia talvolta sconcertati. In ogni immagine il fotografo modenese crea una specie di vuoto pneumatico. Pare sempre che le immagini siano create da una scenografia appositamente predisposta, lasciando spazio alla sola macchina fotografica e obbligando lo spettatore a guardare e ascoltare gli scatti in silenzio e soprattutto con la massima astrazione mentale. Anche per oggi è tutto con Arte Random Music e vi rimando al prossimo appuntamento su ADMR Rock Web Radio. Buona serata da Federica Chicalca Leandro.

0: Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Jazz era ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalla internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Ogni venerdì alle ore 23, Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach. Oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Da un articolo di Ernesto Assante, musica green per tutti i gusti, 15 canzoni per il pianeta. Bene, noi ci abbiamo aggiunta questa con la quale vogliamo iniziare. Alcuni di loro erano sognatori, alcuni di loro erano sciocchi. Stavano facendo piani e pensando al futuro. Con la forza degli innocenti stavano raccogliendo gli arnesi di cui avrebbero avuto bisogno nel loro viaggio di ritorno alla natura, quando la sabbia scivolò dentro dall'apertura e le loro mani raggiunsero l'anello dorato. Nei loro cuori si rivolsero l'uno all'altro per protezione in quegli anni difficili prima del diluvio. Alcuni di loro conoscevano il piacere, alcuni di loro conoscevano il dolore e per alcuni contava invece solo il presente. Sulle ali folli e coraggiose della gioventù se ne andarono, volando nella pioggia, fino a che le piume, una volta così belle, furono stracciate e a brandelli. Alla fine vendettero le loro ali stanche a causa della rassegnazione che viene dalla vita, barattarono il fragile e luminoso splendore dell'amore con il luccichio e il rossetto. In un attimo furono spazzati via, prima del diluvio. Così. Lasciate che la musica innalzi i vostri spiriti, che le case tengano i vostri figli all'asciutto. Lasciate che il creato riveli i propri segreti a poco, a poco a poco, quando la luce che si è persa dentro di noi raggiunge il cielo. Alcuni erano arrabbiati per come si abusava della terra da parte degli uomini che trasformavano la bellezza in forza. Così lottarono per proteggerla da loro solo per essere confusi dalla grandezza della furia nell'ora finale, quando la sabbia sparì

Arrivò il tempo. Nella spoglia alba solo pochi sopravvissero, e nel tentativo di capire questa cosa così semplice ed immensa, credettero che avrebbero vissuto dopo il diluvio. Così, lasciate che la musica innalzi i vostri spiriti, che le case tengano i vostri figli all'asciutto, lasciate che il creato riveli i propri segreti a poco a poco, a poco a poco, quando la luce che si è persa dentro di noi raggiunge il cielo. Questa è una delle canzoni più belle in assoluto per quanto riguarda l'ecologia e l'ambiente, ed è di Jackson Browne, Before the Deluge. Questo brano, pubblicato nel 1974 come canzone di chiusura dell'album Lead for the Sky, è la canzone manifesto del cantautore californiano Jackson Browne, uno dei massimi esponenti del folk rock statunitense. Fu proprio con la composizione di Before the Deluge che Jackson Browne sviluppò la sua sensibilità ecologica e anticonsumista, che proseguì artisticamente con il rilascio dell'album Running on Empty del 1977 e culminò 2 anni dopo con la fondazione del Muse, Movimento degli Artisti Uniti per l'Energia Pulita, e l'organizzazione della famosa kermesse musicale No Nuke, No al nucleare, a cui parteciparono artisti del calibro di James Taylor, Crosby, Stills, Nash & Young, Bonnie Raitt, Bruce Springsteen, oltre naturalmente allo stesso Jackson Browne. Questa Before the Deluge che tra poco andremo ad ascoltare è una splendida ballata tra il folk e il rock, che vide peraltro la grande collaborazione tra Jackson Browne, pianista e chitarrista, e David Lindley, storico polistrumentista, che in questo brano incanta con un notevole assolo finale di violino. Il significato di questa canzone, diciamo che descrive l'umanità nell'epoca del consumismo e del disinteresse verso la salute del nostro pianeta. E non c'è altra canzone che la descrive in maniera migliore. Jackson Browne, prendendo in prestito a alcune immagini bibliche, tra cui quella evocata nel titolo stesso, si rivolge alle generazioni che, dimenticati gli ideali degli anni 60, sono state attratte dalla leggerezza e dalle comodità della società consumistica, generando ulteriore inquinamento. In effetti, più ancora che parlare all'umanità in generale, Jackson Browne sembra rivolgersi a chi aveva alimentato quei forti ideali di salvaguardia della natura e di lotta al più sfrenato consumismo, e poi se ne è invece dimenticato. Sono loro i sognatori e i folli che nella prima strofa avevano raccolto i mezzi per immergersi nuovamente nella natura. Sono sempre loro che hanno volato verso i loro ideali, spinti dall'entusiasmo e dall'innocenza della gioventù. E allora ascoltiamoci questa Before the Deluge, prima del diluvio, di Jackson Browne, ed iniziamo così questo speciale dedicato a canzoni ambientaliste.

Lo speciale di oggi continua con Marvin Gaye e la sua Mercy Mercy Me. Nel 1971 nessuno ancora parlava di effetto serra, di eccesso di plastica, di riscaldamento globale, ma Marvin Gaye vede il mondo in pericolo e scrive una delle sue più belle e importanti canzoni che ci andiamo ad ascoltare.

Lo speciale continua con un brano di Jack Johnson. La regola aurea, riduci, riusa e ricicla, trasformata da questo artista in un brano che si impara a memoria con facilità e meriterebbe, con la traduzione, di essere insegnato ai bambini. È la canzone delle tre R. Lui è Jack Johnson.

It's a magic number. Continuiamo ora con Björk e la sua cosmogoni. La terra, la creazione, la natura, raccontata con straordinaria poesia e con la splendida voce di Björk, un canto per la terra e con la terra, fascinoso e carico di speranza.

Un altro artista particolarmente impegnato è il cantautore canadese Neil Young con il suo Mother Heart. La madre terra, cantata da Neil Young, ha bisogno del rispetto degli esseri umani. A noi dà acqua, aria, natura e da noi riceve solo sfruttamento. Una bellissima preghiera laica. Mother Heart, Neil Young.

Si continua ora con un artista italiano, Piero Pelù, e la sua Picnic all'inferno. Un Piero Pelù che dedica a Greta, piccola guerriera scesa dalla luna e forte come un manga, un brano rock che non fa sconti all'uomo, l'animale più feroce sulla terra, e al suo disinteresse. E allora ascoltiamoci l'artista Piero Pelù in Picnic all'inferno.

0: difference. Thank you.
1: E veniamo ora a Grimes con la sua So Ibi I Feel Through the Heart. Nel suo Miss Antropocene, una sorta di concept album sul tema del cambiamento climatico, Grimes, una delle star della scena odierna, canta davanti ad una terra trasformata in una palla di fuoco.

Proseguiamo con un altro artista particolarmente impegnato per l'ambiente. Lui è Ben Harper con With My Own Two Hands, un inno all'iniziativa, al cambiamento, all'impegno in prima persona. Ognuno di noi, con le sue due proprie mani, può fare qualcosa per salvare il mondo.

Arriviamo ora a Paul McCartney con la sua Despite Repeated Warning. Sir Paul McCartney, ambientalista prima di molti altri, ci ricorda che nonostante i ripetuti allarmi, il pericolo è ancora davanti a noi e che sarebbe davvero il caso di cambiare rotta una volta per tutte.

È la volta ora di Childish Gambino con Feel Like Summer. Ci sembra l'estate, ma il caldo che ci avvolge non è un caldo sano. È quello del cambiamento climatico, un'estate innaturale che colpisce un mondo di testardi che non vogliono cambiare.

E arriviamo ora a Michael Stipe e la sua Drive to the Ocean. Il cantante dei REM ha da poco pubblicato il suo secondo singolo, devolvendo il ricavato all'ente no profit Pathway to Parish, e aveva già pubblicato Your Capricious Soul in favore di Extinction Rebellion, quindi un altro grande artista che si occupa oramai da tanto tempo a favore dell'ambiente. Ascoltiamoci Michael Stipe con Drive to the Ocean.

Andiamo a chiudere questa serie di canzoni legate all'ambiente con Elio e le Storie Tese e la sua Vecchio Cartone. Ed è una canzone per educare al riciclo della carta, un piccolo manuale proposto da una band che ha sempre, con la consueta ironia, preso posizione per l'ambiente. Elio e le Storie Tese, Vecchio Cartone.

0: E allora, cari amiche e cari amici, anche per oggi siamo giunti al termine di questo speciale che ha voluto proporvi delle canzoni legate all'ambiente da un articolo di Ernesto Assante, Musica Green per tutti i gusti, 15 canzoni per il pianeta. Noi in realtà ne abbiamo ascoltate 14 della sua lista, ma ci abbiamo aggiunto una delle canzoni in assoluto più verdi di sempre. Quel Before the Deluge di Jackson Brown. E allora, da Maurizio, benvenuti. Una buona giornata a tutti quanti voi per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Wave Music, migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni Enrico Simoncelli.

di Enola Gay, ossia gli Orchestral Manoeuvres in the Dark, il più grande successo commerciale per il gruppo britannico, dal secondo lavoro in studio pubblicato nel 1980, Organization.

Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes, secondo estratto dall'album Lament del 1984, il settimo album per il gruppo inglese.

New Order con Temptation, singolo del maggio dell'82 pubblicato per la Factory Records. Il brano era anche compreso nel film cult Trainspotting.